0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.
2: Accarezzami, senta affronto come brucia.

compare, compare, compare, compare, compare, compare. Pigliata va come pare piace, ma la state stare i film con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, sono pericolose, va.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì. Oggi è il 5 ottobre 2026, giorno di elezioni provinciali. Ricordo, abbiamo 13 gradi all'esterno, percepiti a 11, con un cielo prevalentemente nuvoloso. Dovremmo avere comunque delle belle schiarite in mattinata, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio. La massima è la temperatura che abbiamo attualmente, 13 gradi, e così rimarrà tutto il giorno. Nella notte dovremmo scendere intorno ai 5 gradi centigradi. Nell'insieme una giornata non malaccio, via.
3: Sarà un giorno disumano.
2: Beh, occupato.
3: Occupato, anch'io sono ciapato oggi.
2: Io...
3: non so, voi.
2: La mia carriera artistica, la mia carriera sportiva, la mia carriera di cuoco mi occuperà tutta la giornata,
3: tranne quella di speaker. Due, giusto, va bene.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 forse Gino Brambilla lo sport che brilla, ovviamente dipende dal GR, delle volte lo posticipiamo dopo le 9. Ricordo comunque dopo le 9, alle 9.15 avremo anche Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, quindi Brambilla potrebbe essere alle 9.45, se ce la facciamo anche uno sguardo alle caricature pubblicate oggi, e poi ci saluteremo per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana sulle onde della vostra radio preferita, che vi porta via con me, Giovanotti.
1: Io avevo un'amica che si chiamava Rita di cognome Prefe.
0: Io ho un collega che si chiama Imbe e di cognome Cille, fai un po' te.

il sole ti sento vicino. Come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: Attilio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Bel tempo, dai, temperature autunnali come giusto che sia, ma stavo appunto leggendo un articolo molto interessante sul sito di Meteo Media che dice che il mese di ottobre doveva essere molto meno piovoso della media. Speriamo, perché comunque la pioggia non è sempre piacevole, soprattutto in autunno. Abbiamo 13 gradi all'esterno, percepiti a 11 in questo istante, il sole sorgerà alle 6.57 questa mattina, tramonterà alle 18.27, i venti soffiano dal versante occidentale 19 km orari con raffiche a 29 km orari, il tasso d'umidità attuale è pari al 94%. Giornata con cielo variabile, nuvole, 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, ma anche qualche schiarita. La massima è la temperatura attuale, quella di 13 gradi percepiti a 10. Nella notte andiamo a 5. Attenzione, la sensazione questa notte 0. Il nostro primo zero della stagione. Complimenti, auguri. Domani più soleggiato, 12 la massima, 5 la minima. Mercoledì più piovoso, 60% le possibilità di pioggia, 16 la massima, 11 la minima. Giovedì 16 la massima, 8 la minima, 40% le possibilità di pioggia. Venerdì 14 la massima, 6 la minima, più soleggiato, e decisamente soleggiato sabato con una massima di 13 ed una minima di 7 gradi. Per quanto concerne la nostra bella luna, ora abbiamo completato l'ultimo quarto il 3 ottobre, quindi andiamo verso la fase di luna nuova che avremo il 10 ottobre alle 11.49.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Tunnel già bloccato in entrambe le direzioni, Met West, San Leonardo e Caria alquanto lenta, la 13 rallenta la 440. Problemi per Samuel de Champlain questa mattina, c'è un incidente tra la 30 e Taschereau che blocca tutta la situazione e troverete comunque traffico fino all'accesso al ponte Samuel de Champlain, mentre Jacques Cartier e Victoria sono già al completo e anche il ponte Mercier indica segni di traffico pesante per accedervi. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Signore e signori, ci siamo dopo 39 giorni di campagna elettorale, quasi 5 milioni di elettori del Quebec sono attesi oggi alle urne per eleggere 127 deputati all'Assemblea Nazionale di Quebec, due in più rispetto alle ultime elezioni provinciali del 2022. Vi saranno 43.000 dipendenti che saranno all'opera, ha precisato Élections Québec. Ricordo che i seggi elettorali aprono questa mattina alle 9.30, rimarranno aperti fino alle ore 20. Maggiori informazioni nel corso del giornale radio. Alcuni rottami dell'ambulanza aerea dell'Ontario dispersa da sabato mattina sarebbero stati individuati al largo dell'isola di Nantucket in Massachusetts. La guardia costiera statunitense ha reso noto nella tarda serata di sabato che le squadre di ricerca avevano localizzato dei detriti a circa 150 km a sud-est di Boston, confermando che si trattava del velivolo disperso. Ricordo che si trattava di un aereo ambulanza che stava effettuando la tratta tra le Bermuda e Boston e appartiene alla compagnia aerea Latitude Air Ambulance, fornitore di servizi di ambulanza aerea con sede a Hamilton in Ontario. La crescita vertiginosa dei progetti dei centri data destinati ad alimentare l'intelligenza artificiale si ripercuote anche sugli uffici del governo del Quebec. Metà delle richieste di assegnazione di megawatt proviene da questo settore, secondo quanto appreso da Radio Canada. Alcuni promotori di centri data come Google e interverranno oggi davanti alla Régie de l'énergie du Québec, l'autorità di regolamentazione dell'energia, per opporsi all'introduzione di una tariffa elettrica speciale per il loro settore. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo GR ve lo leggo alle 7, rimanete con noi.

0: Va bene, buongiorno a tutti. In questo 278esimo giorno, siamo alla 41esima settimana e la Luna è all'ultimo quarto, a 38,9%. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Auguri a tutti coloro che si apprestano a insegnare anche oggi qualcosa ai nostri discepoli. No, discepoli nel senso ragazzi. Nel 1598 arriva a Palermo Bernardino de Cardenas, duca di Maqueda, nuovo viceré designato da Filippo III di Spagna.
1: Bene, bene. Nel 1789, dal mercato della zona est di Parigi, dove mancano pane e altri generi alimentari, un gruppo di donne avvia una protesta che, arrivata al municipio, muove verso la reggia di Versailles. A destinazione la folla conta oltre 7.000 dimostranti, 6 donne vengono ricevute dal re che promette di far rientrare a Parigi già il giorno successivo. Poi sappiamo che la regina dirà: non hanno pane, che mangino croissant.
0: Alla crema però, che è meglio del croissant vuoto. Il croissant vuoto è proprio una storia a metà, eh? Nel senso che...
1: Io non so perché ho aperto questo...
0: No, è tu che hai letto la storia di...
1: Andiamo avanti.
0: Manuele II di Braganza, a parte che è Braganza, re del Portogallo, lascia il paese dopo... Dov'è? Un attimo, rifo. Manuele II di Braganza, re del Portogallo, lascia il paese dove è in atto un'imponente sollevazione popolare innescata il 3 ottobre dall'uccisione del capofila repubblicano Miguel Bombarda. Sì, sta.
1: Nel 1919 invece debutta in pista come pilota automobilistico.
0: Comunque non avevo finito, mancava ancora due righe. Va bene, scusa. Vai avanti. No, perché dopo sono io che interrompo. Niente. Si instaura un governo provvisorio presieduto da Teofilo Braga. Questo volevo dire.
1: Ma certo, pensavo che lo sapesse la gente. Nel 1919 debutta in pista, come dicevo, come pilota automobilistico un certo Enzo Ferrari, iscritto come privato alla Parma Poggio Berceto con la sua CMN 15/20 e si classifica quarto nella categoria 3 litri.
0: Ma non ha fatto strada sto ragazzo. Gliele fa fare alle altre la strada.
1: No, perché è quando passa al 4 litri che comincia a essere interessante. 3 litri era ancora un po'.
0: Faceva tutti i giri completi.
1: Gliene siete dopo 3 litri. Possiamo andare avanti?
0: Va bene.
1: Non leggere la prossima, che è lunghissima.
0: È lunghissima, lo so. Nel 1936.
1: Non è molto meglio questa, comunque.
0: No, però voglio dire.
1: Ma leggila.
0: Nel 1944,
1: no,
0: nel 36 adesso la dico, per ridurre il costo della vita d'Italia interviene con un drastico provvedimento di riduzione dei dazi sui generi alimentari e con la svalutazione.
1: Ma perché prendi quella voce da documentario mussoliniano? Io non l'ho mai capito.
0: No, è del dopoguerra. Questa è voce del dopoguerra. Okay. Perché quella durante il periodo della guerra è: per ridurre il costo della vita d'Italia.
1: Non si assomigliano comunque. Andiamo avanti.
0: Mentre dopo.
1: Non ce la può fare.
0: La vogliamo comunque finire? Ha ridotto tutto, nel senso che hanno abolito un po' di roba.
1: Voilà. Nel 1954 viene firmato il memorandum di Londra con cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Jugoslavia sanciscono la restituzione della città di Trieste all'Italia. Trattandosi di un memorandum d'intesa, l'accordo non richiede la ratifica parlamentare e la città tornerà ad essere italiana già dal prossimo 26 ottobre.
0: Oh, così mi piace. In Gran Bretagna viene pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto. Lo sapevo io. Lo sapevo io.
1: I love you.
0: Dei Beatles, o Beatles, gruppo formato da 4 ragazzi di Liverpool.
1: 4 ragazzi per strada.
0: Ah, no, quattro amici di un bar.
1: Nel 1962, signore e signori, per la regia di Terence Young arriva nei cinema britannici Dottor No. primo film che ha come protagonista un certo James, James Bond.
0: Volevano chiamarlo, inizialmente era Ivan, sì. Ivan Bond,
1: non suonava bene.
0: Non suonava bene.
1: Nel film noto in Italia come Agente 007, Licenza di uccidere.
0: Un bel film però.
1: Il primo attore, non mica quello dove c'era la, ecco,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: il bikini bianco,
0: voilà,
1: lo ricordiamo
0: io,
1: tutti.
0: Io sapevo, io invece mi ricordo le spiagge.
1: Ma le spiagge. Primo attore a prestare il volto al personaggio ideato da Ian Fleming e Sean Connery. Connery. E lei era?
0: Ursula!
1: Dai, dai,
0: era monumentale.
1: Ursula Andres.
0: È una statua, sta donna. Senti, sì, ascolteremo. La musica della colonna sonora della Pantera Rossa.
1: Sempre stato il mio cartone animato preferito. A me piacevano i cartoni animati che non parlavano, perché odiavo le voci. Le odiavo, quindi mi piaceva quello, la Pantera Rosa, bip bip, che non parlava, si sentiva solo
0: Pialetti.
1: La linea.
0: La linea, sì. Che era pubblicità della Bialetti. Vabbè, ascolteremo comunque il brano di Henry Mancini. L'ascolteremo suonato da Henry Mancini, perché ha venduto 1 milione di copie oggi.
1: Joel è stato il primo brano che ha imparato al sax. Non suonava bene.
0: E beh, è facile, mi sembra, da suonare, no?
1: Beh, sax non è uno strumento.
0: No, lo so, però mi sembra che sia
1: nel
0: facile.
1: Nel 1974,
0: il disagio del servizio pubblico di telefonia per perché non si trovavano i gettoni nel telefono, da quando la SIP ha rilevato l'intenzione di aumentare il prezzo a 100 lire, sono diventati introvabili presso i venditori e nei distributori delle cabine, accaparrati in attesa della maggiorazione per ricavarne un ampio guadagno. Ti ricordi che c'erano anche i portachiavi? Con due

0: 9. Ascolteremo anche Nini Rosso oggi, perché amore. Ascolteremo Nini Rosso.
1: Oggi due strumentali per voi, ragazzi. Uno via l'altro. Uno col sax e l'altro con la tromba.
0: È la canzone preferita da mio papà.
1: Sì.
0: A Roma, appunto, si
1: spegne. Mica la sveglia al militare anche.
0: Sì, sì, è la sveglia. Io non l'ho fatto. L'hai fatto il militare? No? Neanche io.
1: No. Sono partito qualche giorno prima io.
0: E io invece hanno.
1: Vado un attimo, poi torno, gli ho detto.
0: Prendo il treno, fino a Lugano. A Lugano prendo l'aereo e ciao a te.
1: E ciao a te. Non sarà mai un esercito che mi avrà tra le sue file, te lo dico subito.
0: Invece io ho avuto la fortuna che da 20 anni lo passavano a 19. E avevano il doppio del personale, quindi il 50% l'hanno scartato senza anche.
1: Vabbè, te l'hanno scartato comunque. No, andiamo avanti.
0: Esatto.
1: Ti vedo male.
0: No, perché non c'erano ancora i villaggi turistici. Gli ho detto, mi fa, che mestiere fare? Beh, di giochi e villaggi turistici.
1: Scusi?
0: Sì, faccio il DJ.
1: Ma che armi usate in discoteca? Perché no. Vedere se abbiamo le stesse qui.
0: E mi hanno scartato. Vabbè, comunque.
1: Mi dispiace, guarda.
0: Lo so.
1: L'esercito ha perso veramente.
0: Un'occasione. Potevo essere il Napoleone degli anni 2000.
1: Ma altro che generale Vannacci, cioè abbiamo qui il Restelli noi.
0: Generale Restelli, tra l'altro suona bene.
1: Suona bene il generale Restelli, è vero. Un po' più maresciallo.
0: Maresciallo Restelli.
1: Comunque vediamo.
0: Maresciallo Restelli.
1: Capo della caserma di via Pontesemolo. Ti vedo benissimo. Andiamo avanti su.
0: È bello anche il commissario Restelli. Montalbano suona male.
1: Sì, Montalbano suona male.
0: No, appunto, si spegne nel 1994 Nini Rosso, che era diventato.
1: Nini, ci fa ascoltare qualcosa.
0: No, era diventato famoso.
1: Un mito.
0: Era un trombettista, ma ha venduto 10 milioni di copie con questo disco. Il silenzio, il titolo originale è Silenzio fuori ordinanza, però tutti lo conosciamo come Il Silenzio. Ascolteremo anche questo qua.
1: Fuori ordinanza lo ascoltiamo?
0: No, dentro l'ordinanza.
1: Speriamo di essere in onda, perché sennò si diventa silenzio fuori onda, non va bene.
0: Abbiamo parlato di Trieste. A Trieste viene reinaugurato un monumento a Sissi, l'imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, rimasto per anni in un deposito.
1: Chi? Francesco Giuseppe?
0: No!
1: C'era una virgola probabilmente.
0: Il monumento di Sissi, lo hanno rinaugurato. No, questo qui è grave. Oh. Nel 99 due treni di lavoratori pendolari si scontrano a Ladbroke Grove, nei pressi della stazione di Pettingon a Londra, alle 8:30. Il bilancio della sciagura è gravissimo. Muoiono 31 persone. Mamma mia.
1: Altro decesso da segnalare, 2011 a Palo Alto, quando si spegne il fondatore della Apple Computers, Steve Jobs. Pioniere del concetto di computer personale e di innovazioni tecnologiche divenute negli anni standard di settore. Lottava contro un tumore, una cui recrudescenza ne ha provocato la morte per arresto respiratorio. Questo avviene già 15 anni fa, Argenzio. Adesso hanno appena cambiato di nuovo il presidente e CEO.
0: All'altro è andato in pensione con quanto? 200 milioni di dollari?
1: Non lo so, ma non credo che abbia bisogno di una colletta. 1710, sì. Francis Nicholson e una truppa inglese di 2000 uomini conquistano il forte del Pont Royal. Il contingente britannico di 2000 sono andati. Comunque, è quello che adesso è l'Annapolis Royal Nova Scotia Fort. Nel 1786 il principe Williams.
0: Cosa fa?
1: Ma nel 1786 un altro William, non è quello di adesso, aveva 21 anni e effettua la sua prima visita reale a Halifax. Già nel 1786.
0: Dopo ha spasso la voce. Fa,
1: detto, ragazzi, là, non è male fare un weekend là. E io ve lo dico, vi pagano tutto.
0: Vi pagano tutti, si mangia la puntina.
1: Tra l'altro poi nel 1830 hanno anche emesso un francobollo per ricordare questa visita, ma chi se ne frega.
0: Averlo quel francobollo lì.
1: 1813 la famosa battaglia di Thames, conosciuta dai canadesi anche come la battaglia di Moravian Town, che mette fine a 13 mesi di dominio britannico alle frontiere di Detroit.

0: signori. Nel 1868, tempesta che viene prevista un anno d'anticipo e l'ha azzeccata perfettamente.
1: Chi?
0: Questo signore qua. No, è un luogotenente, tra l'altro, di Saxby, della Royal Navy, che ha previsto per il... Lui si chiama Stephen Saxby proprio. E aveva previsto per il 5 ottobre del 1869 una tempesta di un'estrema violenza con maree eccezionali. Un anno, giorno per giorno, la celebre tempesta Saxby, l'hanno chiamata così proprio per lui, si abbatte sulla baia di Fundy nel New Brunswick.
1: Secondo me lui è uno di quei famosi viaggiatori nel tempo.
0: L'aveva prevista con...
1: perché voglio dire, neanche oggi riescono...
0: Maree superiore ai 2 metri.
1: Ho capito, ma lì c'è qualcosa sotto. A me non me la racconta il giusto.
0: È andata avanti, ha visto la tempesta tornando e ha detto: ragazzi, arriva la tempesta.
1: Ma dicono che ci sono questi viaggiatori nel tempo.
0: Ma io ho fatto un bel viaggio sto fisico. No. Nel 1871 Louis Riel.
1: Nel tempo, no, no, no.
0: Nel 1871 Louis Riel rientra segretamente in Manitoba per aiutare il governo a interrompere le incursioni degli avversari. Nel 1878 viene nominato il quarto governatore generale del Canada e Sir Douglas Sutherland Campbell, Marquis de Lorne.
1: Oh mamma mia.
0: 33 anni con tutto sto nome. Solo 33 anni, ragazzi.
1: Comunque lo chiamavano
0: Bel lavoro quello lì.
1: Beh, ma lo chiamavano Joe.
0: Io volevo fare il governatore da grande. Generale. Vai, mangi, spendi, frega niente. Fa niente. Stringi le mani. Partecipi intanto a qualche conferenza che sono due maroni, ma va bene.
1: Vabbè.
0: A quel prezzo lì si prende.
1: Dici. Poi il discorso è: sono contento di essere qua. Non vedevo l'ora. Bravi a tutti coloro che mi hanno.
0: Ma adesso arriva PS Pepe che elimina anche la funzione, te lo dico io. 1854, mentre dei bisogni fiscali si fanno sentire nel Quebec, Louis Saint-Laurent chiama Maurice Duplessis, che era primo ministro del Quebec, e dice: ciao, è meglio che ci incontriamo perché state facendo troppo casino. 1857 finisce il famoso sciopero a Murdochville, uno sciopero veramente molto molto importante, e sono 1000 sindacati che erano in sciopero, sindacalizzati. Nel 1960, questa è una curiosità molto interessante, non lo sapevo io, ed è un maresciallo canadese, maresciallo del Air Force del Canada, che si chiama Roy Slemon, che è considerato un vero e proprio eroe.
1: Perché
0: in questo giorno, immaginate un po', nel 1960, esattamente 66 anni fa, alle 4:17 del mattino, arriva un segnale sullo schermo radar del centro del NORAD, che è il centro di difesa aerea nordamericana, indicando che c'è un'allerta di un attacco di missile nucleare che arriva dalla Russia. Ora, il segnale arriva fino al livello 5, che è il massimo che possa arrivare prima di dire adesso lanciamo anche noi il missile.
1: E lui,
0: Sleeman, che era l'ufficiale più elevato nel momento al lavoro,
1: quello che doveva dire ok, sganciato.
0: Esatto, non si fa prendere dal panico, vieta qualsiasi rappresaglia immediata. E dice: aspettiamo un attimo. E si constaterà più tardi che le attrezzature di sorveglianza della NORAD avevano captato dei riflessi di una luce che non aveva niente a che vedere con...
1: Vabbè, ma allora se non abbiamo gli attrezzi giusti e rischiamo di far saltare il mondo, ma che... aggiorniamoli.
0: Io questo Roy Slemon, che non ho mai sentito nominare, gli farei un paio di statue.
1: C'aveva due, mica da ridere, perché se ti arriva giù quelle bombe lì, ciao a te,
0: se ti sbagli, voglio dire, ups. Ma cos'è quel funghetto? Ups. Vabbè, la devo finire qua perché è troppo.
1: Una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. È il proverbio cinese questo di oggi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: La Riva Sud è tutta al completo funziona più facilmente sul ponte Samuel de Champlain e sul ponte Mercier, ma per accedervi e uscirvi è veramente difficile. Tra l'altro a Turco c'è anche un incidente, come se non bastasse, proprio la corsia che conduce dall'uscita del ponte Samuel de Champlain a Decarie direzione nord. La 13 rallentata soprattutto alla 4:40, la 15 rallentata soprattutto vicino alla Met. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Dopo 39 giorni di campagna elettorale, quasi 5 milioni di elettori del Quebec sono attesi alle urne per eleggere 127 deputati all'Assemblée nationale di Quebec, due in più rispetto alle ultime elezioni provinciali del 2022. 43.000 dipendenti saranno all'opera, ha precisato Élection Québec. I seggi elettorali apriranno questa mattina alle 9:30, rimarranno aperti fino alle 20. Al 17 settembre scorso, termine ultimo per la presentazione delle candidature, Élection Québec ha ammesso 908 candidati in 127 circoscrizioni, 43% di questi costituito da donne. Nel 2022 i candidati erano 881. L'età media dei candidati provenienti dai 21 partiti è di 47 anni. I 5 principali partiti presentano candidati in tutte le circoscrizioni. Tra gli altri partiti, Climat Québec, Équipe Martine Ouellette schiera 52 candidati, il Parti Nul 38, il Parti Vert du Québec 37. La media di 7 candidature per circoscrizioni. Le circoscrizioni più contese si trovano a Montreal, Verdun a 13 candidati, Saint-Marie-Saint-Jacques 12, Laurier-Dorion 11. 5 partiti politici presentano un candidato in tutte le circoscrizioni: i Parti québécois, i Parti conservatori, i Parti liberali di Québec, la Coalition Avenir Québec e Québec solidaire. Ricordiamo che quest'anno il voto anticipato ha raggiunto un record: circa 1,5 milioni di quebecchesi, pari al 25,59% degli aventi diritto, ha già esercitato il proprio dovere civico durante il voto anticipato svoltosi il 27-28 settembre scorso. Rispetto al 2022, quando il voto anticipato fu del 24,8. Il tasso di partecipazione complessivo alle ultime elezioni aveva registrato un lieve calo, attestandosi al 66,15%. Ogni cittadino di almeno 18 anni che risiede in Quebec dal 5 aprile 2026 può presentarsi ai seggi. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dovrebbero aver ricevuto a proprio domicilio nell'ultima settimana una scheda di promemoria gialla indicante l'indirizzo presso cui recarsi a votare. Anche se non è necessario per votare, è consigliabile portare con sé tale scheda. In questo modo il personale addetto alle operazioni di voto potrà indirizzarvi più rapidamente verso il vostro seggio. Per esercitare il diritto di voto, assicuratevi anche di avere con voi uno dei seguenti documenti di identità: patente di guida del Quebec, tessera sanitaria del Quebec, passaporto canadese, certificato di status di indiano, carta d'identità delle forze canadesi. Quest'anno 2.919 centri di voto comprendono 15.791 seggi elettorali. Tutti gli elettori votano su scheda cartacea e il personale addetto procede allo spoglio manuale dei voti. I voti espressi il giorno delle elezioni vengono conteggiati dopo le ore 20. Lo spoglio dei voti espressi in anticipo può invece già iniziare alle ore 18. Alcuni rottami dell'ambulanza aerea dell'Ontario dispersa da sabato mattina sono stati individuati al largo dell'isola di Nantucket in Massachusetts. La Guardia Costiera statunitense ha reso noto nella tarda serata di sabato che le squadre di ricerca avevano localizzato dei detriti a circa 150 km a sud-est di Boston, confermando che si trattava del velivolo disperso. Le ricerche intensive sono iniziate dopo che l'Agenzia Federale per l'Aviazione Civile, la FAA, aveva perso i contatti con tale aereo nelle prime ore di sabato mattina, mentre il velivolo stava effettuando la tratta tra le Bermuda e Boston. L'aereo, un Gulfstream G100, è registrato a nome di Latitude Air Ambulance, fornitore di servizi di ambulanza aerea con sede a Hamilton. Al bordo del velivolo si trovavano due piloti e due membri del personale medico, tutti canadesi, un paziente e un suo familiare non di nazionalità canadese. Nel corso della settimana precedente tale aereo aveva operato voli all'interno del Canada. Sul proprio sito l'azienda afferma di collaborare con compagnie assicurative, governi e altre organizzazioni per fornire servizi di evacuazione medica e rimpatrio. La flotta è composta da 10 velivoli, include 4 jet Gulfstream C100. Il velivolo ha segnalato un'emergenza prima di perdere i contatti. La crescita vertiginosa dei progetti di centri dati destinati ad alimentare l'intelligenza artificiale si ripercuote sugli uffici del governo del Quebec. Metà delle richieste d'assegnazione di megawatt proviene da questo settore, secondo quanto appreso da Radio Canada. Oggi promotori di centri data come Google e Keel interverranno davanti alla Régie de l'énergie du Québec per opporsi all'introduzione di una tariffa elettrica speciale per il loro settore. All'apertura delle udienze dell'autorità giovedì scorso, Hydro-Québec ha reso noto che il governo sta esaminando richieste per un totale di 2.500 megawatt provenienti dai centri data, un quantitativo pari al consumo di 2 milioni di abitazioni. Al 30 settembre i dossier in fase di analisi rappresentavano un totale di 5.390 megawatt, di cui quasi 2.500 derivano da progetti legati a tali centri. Queste cifre illustrano un fenomeno riscontrabile anche altrove in Canada e negli Stati Uniti. L'industria dei centri data è a un'enorme fame di energia. Grandi cantieri per la costruzione di centri data sono in corso in diverse province canadesi. Il centro dati Microsoft a Etobicoke, nell'area di Toronto, è in fase di costruzione. La struttura ospiterà server e sistemi di archiviazione data. Il Canada conta attualmente 5 centri dati con una capacità di almeno 50 megawatt, tuttavia questo numero è destinato a crescere vertiginosamente. A luglio nel paese erano in fase di costruzione e di pianificazione 159 progetti simili, tra questi 116 dovrebbe avere una capacità superiore a 100 megawatt, un primato per il Canada. Ricordo che Hydro-Québec ha chiesto all'autorità di regolamentazione di approvare il raddoppio della tariffa proprio per i data center, portando ad una media di 6,8 centesimi per kilowatt ora a 13 centesimi. E infine i cittadini canadesi proprietari di una residenza in Florida potrebbero vedere le loro spese aumentare notevolmente nei prossimi mesi. Il governatore dello Stato Ron DeSantis intende eliminare o ridurre l'imposta sugli immobili per i residenti permanenti, scaricando i costi sui cosiddetti snowbirds canadesi. Da diversi anni l'esponente repubblicano conduce una battaglia contro le imposte immobiliari che a suo avviso equivalgono a versare denaro al governo semplicemente per avere il privilegio di utilizzare la propria proprietà. In vista delle elezioni di metà mandato, De Santis propone l'emendamento numero 3. Se approvato, i residenti permanenti della Florida con una prima casa valutata a $250,000 USA o meno non pagherebbero nulla, le imposte immobiliari verrebbero considerevolmente ridotte per i proprietari di abitazioni di valore superiore a tale cifra. A lungo termine la misura mira ad abolire completamente la tassa di proprietà. Gli economisti stimano che le misure potrebbero costare circa $12 miliardi. Le comunità locali potrebbero dunque trovarsi costrette ad attuare tagli di bilancio drastici e cercare nuove fonti di entrata altrove. L'anno scorso De Santis ha dichiarato di non voler concedere nessuna riduzione fiscale ai canadesi, anzi, per compensare il deficit di bilancio che tali misure fiscali comporterebbero, l'emendamento numero 3 prevede di aumentare fino al 5% annuo il valore imponibile delle seconde case di proprietà di canadesi o non residenti. Ricordo che i cittadini canadesi possiedono immobili in Florida per un valore di $60 miliardi statunitensi. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Al via una settimana decisiva per i rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo lo scontro Trump-Zelensky. Sul campo la Russia conquista terreno mentre il presidente ucraino vola in Arabia Saudita per incontrare i delegati di Washington intenzionati a verificare quanto Kiev sia disposta a concedere per arrivare ad una pace. Intanto il servizio di intelligence di Mosca ha annunciato l'espulsione di due diplomatici del Regno Unito accusati di spionaggio. Si tratta del secondo segretario dell'ambasciata e del marito della prima segretaria, che dovranno lasciare la Russia entro due settimane. Portavano avanti attività di sovversione e di intelligence che minacciano la sicurezza della Federazione Russa, la versione di Mosca. A stretto giro la replica di Londra, che parla di accuse calunniose e infondate. Il sostegno europeo all'Ucraina dopo il passo indietro degli Stati Uniti e il piano di riarmo da €800 miliardi proposto dalla Commissione saranno domani mattina all'esame della plenaria dell'Europarlamento. Democrazia, libertà e Stato di diritto sono minacciati, ha detto ieri in conferenza stampa la numero uno dell'esecutivo UE, von der Leyen, dopo i primi 100 giorni del suo secondo mandato. Ad oggi riprendono i colloqui sull'estensione della tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani, decisive per i nuovi negoziati le aperture di Hamas, mentre Israele aggrava la pressione sui palestinesi, tagliando anche ogni fornitura elettrica. Intanto la Siria ripiomba nell'incubo della guerra civile. Notte tranquilla per Papa Francesco, a renderlo noto la sala stampa della Santa Sede, fornendo il consueto aggiornamento sulle condizioni del pontefice ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ieri il Vaticano ha parlato di condizioni stabili con lievi e graduali miglioramenti all'interno di un quadro complesso. La prognosi resta riservata, atteso per oggi un nuovo bollettino medico.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, dollaro statunitense sale ulteriormente, oggi va a 1,43.
4: Previsioni del tempo.
2: Si intravede qualche schiarita all'orizzonte, anche se il cielo è ancora abbastanza nuvoloso. Abbiamo già la massima di oggi, 13, percepiti a 11. Nel pomeriggio la percezione scende a 10 e vi è anche un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Si schiarisce poi durante la notte, quando la minima sarà di 5, percepita però a 0. Prossimo appuntamento con l'informazione CFMB è alle 8.

0: Ivano Stanizza alla regia, Silvio Vietra al microfono per il vostro risveglio di questo 5-10-20-26. Oggi è lunedì.
1: E tu, di Claudio Baglioni, nel 1974 era primo in classifica. E poi ascolteremo anche il tema della Pantera Rosa, scritto da Henry Mancini, perché in questo giorno, nel 1965, vendeva, era disco d'oro per aver venduto 1 milione di copie. Ne è venduta invece 10 milioni di copie. Si tratta di Nini Rosso con la sua Il Silenzio. Ahimè, però, in questo giorno, nel 1994, scompariva per un tumore polmonare.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Vignes Elianor vi aspetta al 5187 Jean Talon-S per offrirvi una grande scelta di articoli, perché adesso potete anche fare il vostro vino da loro. Sì, da loro. Basta partire la fermentazione e poi tornate per imbottigliare il vostro vino. Vignes Elianor è distributore autorizzato di mosti mondiali. Vignes Elianor è al vostro servizio da oltre 30 anni. Al 5187 Jean Talon-S, 514-728-6831.
2: Sono Teresa, ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio, chiamatelo anche voi.
3: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.

Cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 5 di ottobre da parte di tutti noi della vostra radio preferita, CFMB 1280. Vediamo adesso le previsioni per tutti i segni dello zodiaco e come di consueto mi limito alla giornata di oggi. Ariete, la settimana parte bene, vi presentate a un incontro con un'idea chiara e riuscite a farla ascoltare. La luna amica vi rende più spontanei, mentre Marte e Giove dalla vostra parte danno slancio ad una proposta. Via via cresce anche la voglia di organizzare qualcosa di piacevole per la sera. Toro, lunedì faticoso, soprattutto se trovate una richiesta urgente appena aprite la posta. La Luna e Marte in quadratura vi rendono meno pazienti del solito, mentre Mercurio in opposizione complica uno scambio di informazioni. Chiedete che cosa va fatto per primo e tenete il telefono lontano finché non avete finito. Gemelli, il lunedì parte veloce e riuscite a stare dietro anche a un cambio di programma. La Luna e Marte favorevoli vi danno prontezza, così una pausa pranzo diventa l'occasione per fare quella commissione che rimandavate. Tornate alla scrivania con una cosa in meno a cui pensare. Cancro, una spesa per la casa torna in cima alla lista proprio quando pensavate di rimandarla. Il sole in quadratura vi mette fretta, ma Mercurio favorevole vi aiuta a confrontare prezzi e tempi con lucidità. Chiedete un preventivo prima di decidere e tenete da parte il resto del budget per la settimana. Leone, partite forte e si vede. La Luna e Marte oggi nel vostro segno vi rendono pronti a prendere in mano una situazione che sul lavoro si trascina da giorni. Presentate una soluzione, ma lasciate spazio alle osservazioni prima di fissare i tempi. Potreste scoprire un dettaglio utile. Vergine, un'informazione trovata al momento giusto vi risparmia una mattinata di tentativi. Mercurio, favorevole, vi aiuta a capire a chi chiedere e quali documenti servono prima di aprire una nuova pratica. Controllate la vecchia email, potrebbe contenere già il numero di riferimento. Bilancia, il lunedì vi trova brillanti e pronti a prendere l'iniziativa. La Luna e Marte favorevoli facilitano il lavoro di squadra, mentre il sole nel segno mette in evidenza le vostre capacità. Presentate la proposta con sicurezza e fissate subito un confronto per definire tempi e responsabilità. Scorpione, giornata da prendere con le pinze. La Luna e Marte in quadratura accendono la competizione sul lavoro, mentre Mercurio nel segno vi rende taglienti nelle risposte. Non raccogliete ogni provocazione, mostrate i risultati, chiarite le responsabilità e lasciate che siano i fatti a parlare. Sagittario, la giornata parte con entusiasmo e una proposta che vi rimette subito in moto. La Luna, Marte e Giove favorevoli sostengono iniziativa, coraggio e voglia di mettervi alla prova. Presentate la vostra idea senza troppi preamboli, poi stabilite tempi realistici prima di riempire l'agenda di nuovi impegni. Capricorno, il lunedì mette subito alla prova la vostra organizzazione. Il Sole e Saturno in quadratura portano una responsabilità in più, ma Mercurio favorevole vi aiuta a rivedere tempi e passaggi. Spostate ciò che può aspettare, informate le persone coinvolte e concentratevi sulla consegna che dipende davvero da voi. Acquario, la settimana inizia con un confronto acceso. La Luna e Marte in opposizione rendono difficile accettare un ordine calato dall'alto, mentre il Sole favorevole vi aiuta a proporre una soluzione più moderna. Evitate la sfida personale, spiegate i vantaggi pratici della vostra idea e chiedete di provarla per qualche giorno. Pesci, un'intuizione vi permette di risolvere una questione che sembrava più complicata. Mercurio vi dà una mano a collegare informazioni rimaste sparse e a trovare la persona giusta da contattare. Fate una domanda precisa, annotate la risposta e aggiornate il lavoro prima che arrivino altre richieste a confondere il quadro.

mondiali. La vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà. Disponibile presso Vigno Selyonard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza solo su ordinazione 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dai che si intravede il sole, anche se distante, ce l'avremo, via forse un 40% di possibilità di qualche goccia di pioggia. Ricordo che vi è un 60% di possibilità che non piova, via, questo è il modo positivo di vedere le cose. Abbiamo 13 gradi percepiti a 11, la massima è raggiunta, sia la massima al termometro che la sensazione. Oggi nella notte andiamo a 5 percepito a 0, signore e signori. Andiamo adesso invece a parlare di le prime pagine quotidiane, dove il tema caldo, visto che siamo in termini di meteo oggi, è proprio quello delle elezioni ed è il titolo scelto dalla Press Plus questa mattina. Ce sera chaud, sarebbero 24 le circoscrizioni elettorali dove la corsa si annuncia particolarmente stretta, in alcuni casi addirittura una corsa a tre candidati. Magari nel corso del programma vi darò le circoscrizioni da sorvegliare attentamente. Una questione, la prima probabilmente, quella di decidere se effettivamente, come sembrano indicare i vari sondaggi, sarà il partito québécois a vincere queste elezioni. L'altra questione delle circoscrizioni da sorvegliare, ovviamente, quella di verificare se tale partito che dovesse vincere le elezioni sarà anche un governo di maggioranza o meno. Sono i due elementi di cui conosceremo effettivamente l'esito solamente questa sera. Anche Le Devoir apre sulle elezioni, Le Québec aux urnes, con i leader che hanno lanciato il loro ultimo appello agli elettori indecisi ieri, proprio alla vigilia dello scrutinio. Ovviamente c'è chi ambisce al potere e c'è chi ambisce anche a costituire eventualmente la principale opposizione all'Assemblée nazionale, perché anche tale posto sembra alquanto conteso tra i leaders dei partiti che non sono ovviamente all'avanscena, in prima scena, in primo piano, ecco, mi sfuggiva il termine. Quindi ricordo che gli ultimi sondaggi indicano sempre il partito québécois a dominare, anche se meno dei prima. Adesso si parla di un 29% per il partito québécois, un 25% per il partito liberale, che così diventerebbe l'opposizione ufficiale. Il partito conservatore ha il 20% delle intenzioni di voto, la coalizione Avenir Québec 14%, Québec Solidaire 10%. Sono più o meno le stesse tendenze globali che si sono riscosse nei vari sondaggi degli ultimi tempi. Prima pagina quindi Le Devoir, anch'esso apre sulle elezioni di oggi. Le Journal de Montréal parla invece su un altro soggetto, i rifiuti, ma i rifiuti contaminati che sembrano invadere varie zone della provincia, spesso e volentieri in modo illegale. È il primo articolo di importanza nella prima pagina del Journal de Montréal di questa mattina. Il titolo è appunto Déchets contaminés près de chez vous. Sarebbero decine i depositi illegali di appunto rifiuti, di detriti, soprattutto nelle città della riva nord, che ignorano in questo momento alloggiare dei depositi di suoli contaminati proprio vicino a dei quartieri residenziali. Le città come Blainville e Mascouche ignorano completamente che ci sono decine di depositi illegali, appunto, di suolo contaminato e di rifiuti di costruzione. Alcuni sono situati a qualche metro dai quartieri residenziali, quanto ha scoperto appunto l'ufficio inchieste del Journal de Montréal, una notizia a dir poco sconvolgente. Come di consueto, la Gazette di oggi, essendo lunedì, apre su un soggetto completamente diverso che occupa interamente la prima pagina del quotidiano anglofono. Soggetto scelto oggi, ebbene, se quando uno è un leader può permettersi di versare delle lacrime in pubblico. When is it okay for leaders to shed tears in public? È la domanda che si pone la Gazette di oggi, mostrando due fotografie in prima pagina. La prima, quella del musicista britannico Ed Sheeran, che ha versato delle lacrime quando ha dovuto parlare, cioè soprattutto della recente controversia che concerneva uno dei musicisti che apriva i suoi concerti, Macklemore, per le sue posizioni pro-palestinesi, e l'altra anche la prima ministra dell'Alberta, Danielle Smith, in lacrime quando ha parlato del referendum e della potenziale separazione della provincia. Prima pagina quindi della Gazette di questa mattina. Nella prima pagina del Globe and Mail, ma anche del National Post, si parla di separatismo. La differenza tra i due quotidiani pancanadesi è che il Globe and Mail parla del separatismo potenziale in Alberta, mentre il National Post apre sul potenziale separatismo del Quebec. Il fondo è sempre lo stesso per entrambi i quotidiani, ossia la potenziale distruzione del Canada come lo conosciamo. Separatist talks with GOP spark outrage call for laws to be revised. Qui si parla di alcune rivelazioni che sono emerse, che alcuni separatisti dell'Alberta sarebbero andati addirittura a Washington a discutere della separazione della provincia con alcuni che si occupano della strategia del Partito Repubblicano. Ciò ha sollevato veramente l'ira dei canadesi, dei rappresentanti canadesi relativamente a ciò. Mentre nel National Post si ritorna sulle elezioni di oggi qui nella nostra bella amata provincia del Quebec, e si mostra una fotografia di Paul Saint-Pierre Plamondon. Il titolo: Is this Quebec's future? Ovviamente di fianco si parla anche del separatismo in Alberta. Separatism poses significant risk for Alberta. Quindi anche qui si parla molto delle due province che potrebbero ambire a diventare paesi, causando un disfacimento della Confederazione canadese come la conosciamo oggi. Passiamo adesso ai quotidiani italiani. Merz a Kiev, Putin bombarda, è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky: gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace anche di Mattarella. Poi voto in Brasile, Bolsonaro Junior e Lula al ballottaggio, e stanchi dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara. Si parla dei poggi in TV, ovviamente si parla dell'omicidio di Garlasco, il colpevole è Stasi. L'operaio in agonia lasciato per la strada è morto in ospedale, la moglie giustizia. Passiamo adesso alla legge elettorale, la maggioranza, la sfida decisiva, Meloni si va fino in fondo. La Repubblica di questa mattina anche qui si apre sullo scontro, ma questa volta in Spagna, battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. Abbiamo sentito da DN Cronos che è andato in elezioni, ovviamente il quotidiano, i titoli sono, la caduta era ieri. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. E poi raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. E poi un anniversario tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele. E passiamo adesso allo sport. La Gazzetta dello Sport di oggi apre su Kimi: il mondiale è vicino, Kimi prende più. Secondo dietro Verstappen al Gran Premio ieri a Sepang, va a più 84, può essere iridato fra due Gran Premi, svista Ferrari, Hamilton terzo. Ed è tutto.

L'autunno è arrivato. Mettete via i sandali e andate da Scholl Sul Larry. Da Scholl Sul Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Scholl Sul Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Scholl Sul Larry dal 1965. 3090 Legendre Est a Saint-Michel. Aperto da lunedì al sabato.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: storia di pappagalli.
1: Storia d'amore e di passione presentato dalla 20th Century Fox.
0: Franco e Ciccio se ne...
2: Oggi è il compleanno di Ciccio Ingrassia, nasce nel 1922, scompare, ahimè, nel 2003, avrebbe compiuto 104 anni. Caterina,

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Facciamo gli auguri a Steve Miller, chitarrista e cantante appunto della Steve Miller Band. Oggi compie 83 anni.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Facciamo gli auguri anche a Bob Geldof, cantante e anche solista, nasce nel 1951, compie 75 anni e ha suonato anche con Enzo Avitabile.

a lui a da luce e parola, in tasca acqua mai sicura, una moglie d'amore. E saranno lui a da luce e parola.

Dai che soddisfiamo una richiesta, ce la facciamo in tempo, proprio appena appena in tempo. Il tempo è proprio quello giusto, quello della canzone che ci è stata richiesta da un amico che ci segue dall'Ontario, signore e signori. Un caro saluto a tutti coloro i quali ci seguono in Ontario, ma anche in altri posti, perché ricordo che su cfmb.ca ci potete seguire ovunque, basta avere internet però.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È difficile, ma no, figurati, è scorrevolissimo il traffico, soprattutto nella zona, l'incrocio tra Gatineau e Ottawa, perché qui è un disastro stamattina. Allora, il tunnel è tutto bloccato, ma è bloccata anche la 132 per andare verso il tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine. Tutti i ponti da riva sud al completo. Mercier è quello che scorre più facilmente a quest'ora, sorprendentemente devono essere finiti i lavori, però all'uscita a Saint-Pierre la 20 è intasata, l'accesso a Saint-Mel-de-Champlain è complicato, sul ponte stesso no, però prima di ciò, prima della 30 adesso sull'autoroute del Canton de l'Est c'è anche un incidente che blocca ulteriormente la situazione. La Met West lenta da San Leonardo a Decarie con incidente prima di Rockland, Decarie Nord tra Queen Mary e la Met, e c'è un incidente anche all'incrocio tra la 4:40 e la 13 Sud. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Dopo 39 giorni di campagna elettorale, quasi 5 milioni di elettori del Québec sono attesi alle urne per eleggere 127 deputati all'Assemblée nationale du Québec, due in più rispetto alle ultime provinciali del 2022. 43.000 dipendenti saranno all'opera, ha precisato Élections Québec. I seggi elettorali apriranno questa mattina alle 9.30 fino alle 20. Al 17 settembre scorso erano confermati 908 candidati in 127 circoscrizioni, 43% di essi è costituito da donne. Nel 2022 i candidati erano 881. L'età media dei candidati provenienti da 21 partiti è di 47 anni. Tra i partiti meno importanti, Climat Québec, Équipe Martine Ouellette schiera 52 candidati, il Parti Nul 38, il Parti Vert del Québec 37. La media è di 7 candidature per circoscrizione. Ci sono 8 circoscrizioni che potranno scegliere tra più di 10 candidati. I 5 principali i partiti politici presentano un candidato in tutte le circoscrizioni, i partiti québécois, i partiti conservateurs, i partiti liberal, Coalition Avenir Québec e Québec solidaire. Ricordiamo che quest'anno il voto anticipato ha raggiunto un record, circa 1,5 milioni di quebecchesi ha già votato, pari al 25,59% degli aventi diritto. Il tasso di partecipazione complessivo alle ultime elezioni aveva registrato 66,15%. Ogni cittadino di almeno 18 anni che risiede in Quebec da almeno 5 aprile 2026 può presentarsi ai seggi. Gli elettori sono iscritti sulle liste elettorali, dovrebbero aver ricevuto al proprio domicilio nell'ultima settimana una scheda a promemoria gialla indicante l'indirizzo presso cui recarsi a votare. Anche se non è necessario per votare, è consigliabile portare con sé tale scheda. In questo modo il personale può indirizzarvi subito e rapidamente al vostro seggio. Per esercitare il diritto di voto, assicuratevi anche di avere con voi uno dei seguenti documenti d'identità: patente di guida, tessera sanitaria, passaporto, certificato di status indiano, carta d'identità delle forze canadesi. Quest'anno i 2.919 centri di voto comprendono 15.791 seggi elettorali. Alcuni rottami dell'ambulanza aerea dell'Ontario dispersa da sabato mattina sono stati individuati al largo dell'isola di Nantucket in Massachusetts. La Guardia Costiera statunitense ha reso noto nella tarda serata di sabato che le squadre di cerca avevano localizzato dei detriti a circa 150 km al sud-est di Boston. Le ricerche intensive sono iniziate dopo che la FAA aveva perso i contatti con l'aereo nelle prime ore di sabato mattina, mentre il velivolo stava effettuando la tratta Bermuda-Boston. L'aereo Gulfstream C-100 è registrato a nome di Latitude Air Ambulance, un fornitore di servizi d'ambulanza aerea con sede a Hamilton. A bordo del velivolo si trovavano due piloti e due membri del personale medico, tutti canadesi, un paziente e un suo familiare non di nazionalità canadese. La crescita vertiginosa dei progetti dei centri data destinati ad alimentare l'intelligenza artificiale si ripercuote sugli uffici del governo del Quebec. Metà delle richieste di assegnazione di megawatt proviene da questo settore e oggi promotori di centri data come Google e Kill interverranno davanti alla Regie delle Energie di Quebec per opporsi all'introduzione di una tariffa elettrica speciale per il loro settore. All'apertura delle udienze dell'autorità giovedì, Hydro-Québec ha reso noto che il governo sta esaminando richieste per un totale di 2.500 megawatt provenienti dai centri data, un quantitativo pari al consumo di 2 milioni di abitazioni. La società di Stato intende aumentare, ha chiesto piuttosto all'autorità di regolamentazione di approvare il raddoppio della tariffa per i data center, portandolo da una media di 6,8 centesimi per kilowatt ora a 13 centesimi. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sanchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sanchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sanchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo.
4: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazionale liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare del padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio.
5: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canaloorodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canaloorodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
4: reati. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.60, il dollaro statunitense è scambiato a $1.43.
6: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz, insieme per il miglior risultato.
7: Previsioni del tempo.
2: Beh, è nuvoloso, ma ci sono degli spiragli di sole all'orizzonte. Abbiamo 13 gradi percepiti a 11, che è anche il massimo di oggi. Nella notte scenderemo a 5, percepito a 0. Le possibilità di precipitazioni ora sono scese al 30% nel pomeriggio e solo 20% in serata nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9.
8: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Allianz. Disponibilità e professionalità insieme per il migliore risultato.
9: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.

0: Ivan Restenis alla regia, Silvio mentre al microfono, il vostro risveglio è quello di quel lusto lunedì 5 ottobre 2026.
1: Questo è tipico umorismo italiano. No, è il titolo della canzone. Due deficienti.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di raspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873. Vino. Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Saint-Léonard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Saint-Léonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano. Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Carne macinata di maiale $1,99 la libra, pollo grande $3,88 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Dunque, eccoci giunti al nostro sport del lunedì. Oggi vi do subito i risultati della Lega Pro, girone A, girone B e girone C, partite che sono giocate il 4 ottobre. Sappiamo che la Serie A e la Serie B invece sono ferme per via della Nations League, di cui vi darò i risultati dopo. Andiamo dunque con la ottava giornata del girone di andata della Lega Pro, girone A. Eccovi i risultati: Alcione Trento 2-2, Arzignano Pergolettese 2-2, Cittadella 1 Albino Leffe 2, Dolomiti 1 Novara 2, Folgore Caratese 1 Desenzano 2, Lecco Union Brescia 2-2, Ospitaletto Renate 1-1, Provercelli batte Carpi 2-0, Treviso Gian Erminio pareggiano 0-0, Juventus New Generation Lumezzane è stata rinviata. Quindi con queste due squadre una partita in meno, la classifica vede al comando il Cittadella con 21 punti, seguono Union Brescia 16, Ospitaletto 15, Trento, Arzignano 14 punti, Treviso 13, Albino Leffe 12, Alcione 11, Dolomiti, Desenzano 10, Lecco, Novara, Provercelli 9 punti, Lumezzane, Pergolettese 8 punti, Folgore Caratese, Juventus New Generation, Carpi 6 punti, Gian Erminio 4, chiude Renate con 3 punti. Lega Pro, girone B, dove anche qui si è giocata l'ottava giornata. Campobasso, Torres 1-1, Grosseto 1, San Benedettese 3, Gubbio 1, Perugia 3, Guidonia batte Pineto 1-0, Latina, Ostia Mare 1-1, Livorno 0, Pescara 1, Pianese batte Ravenna 2-1, Reggiana 0, Spezia 1, Vado batte Forlì 1-0. E anche qui Atalanta Under 23 Vispesaro è stata rinviata, quindi con queste due squadre una partita in meno. La classifica vede al comando Spezia con 22 punti, seguito da Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia, Campobasso, Torres 12 punti, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta Under 23 9 punti, Ostia Mare Vado 8, Pineto Gubbio 7, Latina Pianese 6, San Benedettese 5, Vispesaro chiude la classifica della Lega Pro Girone B con 4 punti. Lega Pro Girone C, ottava giornata, eccovi i risultati: Catania batte Crotone 2-1, Cavese batte Casertana 2-0, Cerignola Altamura pareggiano a reti inviolate, Cosenza 0 Foggia 2, Giuliano Barletta 1-0, Monopoli Savoia un altro pareggio 0-0, Potenza batte Picerno 4-2, Salernitana batte Bari 2-1, Sorrento batte Casarano 2-0. E anche qui Inter Under 23 Scafatese rinviata. La Lega Pro Girone C, in attesa di queste due squadre che hanno delle partite in meno, Potenza al comando con 19 punti, seguita da Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Monopoli, Salernitana, Picerno, Casertana 12 punti, Cerignola, Foggia, Cavese 11, Scafatese e Inter Under 23 e Casarano 10 punti, Altamura 8, Savoia, Barletta, Giuliano 7 punti, Cosenza 2, chiude Crotone a 0 punti.
1: Bene, per lo sport i risultati sono questi e noi parliamo di sport normale, nel senso che di sport. Oggi gioca l'Italia.
0: Sì, oggi gioca l'Italia contro la Turchia, l'ultima partita di questa prima fase della Nations League.
1: Che se tutto va bene la vinciamo e quindi siamo tranquilli, voglio dire. L'ultima volta con la Turchia abbiamo fatto 0-4, adesso giochiamo in casa. 1-4, adesso giochiamo in casa. Bella partita anche con la Francia, mi dicevi, io non l'ho seguita.
0: Sì. Anzi, aspetta un attimo che do anche i risultati, perché ce ne sono state parecchie che si sono giocate durante il fine settimana per la Nations League. Quindi i risultati delle partite giocatesi durante il fine settimana: Grecia-Germania hanno pareggiato 0-0, Olanda ha battuto la Serbia 2-1, Portogallo ha battuto la Norvegia 2-1, Galles 0 Danimarca 1, Kosovo-Austria 1-1, Irlanda-Israele 1-1, Malta Malta ha battuto Andorra 1-0, l'Azerbaigian ha battuto la Lituania 1-0. Queste sono le partite di ieri. Invece quelle di sabato, appunto, quando ha giocato le partite di sabato sono state, i risultati sono stati i seguenti: la Croazia ha perso in casa contro l'Inghilterra 7-0, cioè non è più la Croazia che conoscevamo noi,
1: Spagna, ci sono i cicli anche per gli altri,
0: Spagna ha battuto la Repubblica Ceca 3-1, Macedonia del Nord ha perso in casa contro la Scozia 2-0, Svizzera ha battuto la Slovenia 2-1, Finlandia ha battuto l'Albania 2-1, Bielorussia ha battuto San Marino 4-0, Estonia ha battuto Lussemburgo 1-0, Islanda ha battuto la Bulgaria 3-0. Ricordo che la partita di oggi, oltre all'Italia-Turchia, ci sarà anche Francia-Belgio, nello stesso girone dell'Italia, quindi da seguire anche quella, una gran bella partita.
1: Niente, Mancini dice che i giocatori sono affaticati.
0: E anche io un po'.
1: Anche io.
0: Ma siamo qua lo stesso.
1: Sì, anche loro scenderanno in campo. E poi c'è questa mezza polemica che sembrerebbe che le squadre abbiano detto alla federazione e direttamente a Mancini di non affaticare troppo i giocatori. Lui ha detto: noi facciamo giocare chi riteniamo idonei a giocare, quindi
0: ma comunque ci sono dei cambi frequenti, voglio dire.
1: Certo.
0: Leggevo che anche
1: ci sono già tre che sono andati a casa: Raspadori, Zaniolo e Keane.
0: E Keane, anche Keane.
1: Perché si sono infortunati. Infortunati, hanno dei risentimenti muscolari.
0: Quindi. E anche, comunque, anche le altre squadre, perché anche Zidane ha detto dopo la partita con l'Italia 1-1, ha detto che avrebbe fatto molti turnover nella partita di oggi contro il Belgio.
1: Anche perché due partite che sulla carta sembrerebbero alla portata sia di Francia che di Italia, voglio dire, insomma, ecco. Senti, parliamo di Formula 1.
0: Sì, parliamo di Formula 1. Verstappen re a Sepang, Antonelli secondo, vede il titolo, Hamilton terzo
1: nonostante le slick. Io non so, ha piovuto fino a 10 minuti fa, gli fa montare le slick alle Ferrari.
0: Cioè, anch'io ho le slick sulla mia.
1: Ma no, ma tu le hai perché non cambi le gomme, ma loro
0: non posso permettere le altre.
1: Esatto. No, ma loro qualche gomma di scorta ce l'hanno.
0: Anche hai messo il gel sui capelli, ho fatto i capelli slick stamattina.
1: No, insomma, è passo un po' strana,
0: Caro Ivan, io la mia expertise in termini di pneumatici Formula 1 lascia leggermente a desiderare, quindi non mi pronuncerò in merito. Ti posso dire però che Leclerc è arrivato quarto anche ieri, quindi voglio dire, per la squadra non era male.
1: Però potevano mirare a un
0: gomme horror Ferrari.
1: Certo. Cioè, io che non
0: tifosi rossi infuriati sui social.
1: Ma voglio dire, piove.
0: Vabbè. Comunque la prima vittoria per Verstappen quest'anno.
1: Sì, perché l'hanno fatto via. No, ma poi c'è.
0: Quindi?
1: Ho riavviato Windows e ho risolto come su un kart a noleggio. L'ironia dei piloti dopo il caos software. È successo qualcosa? Ho staccato
0: la. Ma ti posso dire.
1: Ha chiamato te.
0: No, per completare questa informazione, che anche il fischio che abbiamo sentito tutta la giornata di venerdì nel nostro programma è stato eliminato grazie a questo riavvio della console. Quindi alla fine dei conti, ragazzi, quando avete un problema col computer, spegnete, togliete la spina, lasciate riposare 10 minuti, ricominciate tutto.
1: Dai, che il computer.
0: Anche mia cugina ha imparato questa cosa. Adesso mi chiamava ogni 10 giorni che c'era problemi col computer, adesso ha capito anche lei.
1: No, ma perché il computer da parte sua è intelligente, nel senso che quando... No, si riaggiusta da solo, perché dice: ma come? Io prima avevo tre.
0: Dove sono questi
1: 20 file? Adesso me ne trovo tre. Dove sono gli altri 17? Li va a prendere.
0: Anche perché le icone sono sparite anche quelle, quindi uno li va a cercare. Poi, vabbè.
1: È Windows che li cerca. Vabbè, comunque è successo anche questo.
0: Poi lo spagnolo dell'Aprilia, si parla di MotoGP. Sì. Marquez fa long plan in Giappone, Martin è nel mirino, secondo dietro lo spagnolo dell'Aprilia, secondo dietro la Ducati, terzo Bezzecchi. Questo Bezzecchi. È per la MotoGP. europei di ciclismo, l'hai visto l'arrivo?
1: No,
0: mamma mia, cioè la fotografia francamente non si vede quale dei due pneumatici è davanti, perché Evan Poel ha battuto Ciccone agli europei di ciclismo, ma
1: non canta mica Ciccone.
0: No, non è lo stesso. Ma sono, se vedi le due biciclette, sono...
1: Beh, no, ma loro hanno...
0: Anche col photo finish.
1: Sì, ma hanno due o tre inquadrature.
0: Comunque ieri ho visto la foto...
1: Possono allargare fin quando voglio.
0: Ho capito, ma lì è bello allargare. Io ti dico, se vai a vedere sulla Repubblica...
1: Vabbè, ma lo so.
0: Sono
1: lo
0: proprio...
1: Sembra strano.
0: No, pensa... Millimetri, dicono, millimetri di differenza.
1: E tu pensa una volta che non c'era il photo finish. Sai come facevano?
0: Si faceva il pari. No.
1: C'erano quattro giudici di linea, due da una parte e due dall'altra. E lo so perché mio papà faceva quel lavoro lì, col taccuino in mano.
0: Sì, ma quando ti arrivano a 60 km orari,
1: no, ma vedevano, cioè avevano imparato a scrivere senza vedere, cioè facevano i numeri, perché ogni corridore c'è un numero sulla spalla. E loro scrivevano i numeri e poi, in caso di mai arrivato, confrontavano i quattro fogli e stabilivano l'ordine d'arrivo. Questo era il sistema vecchio, senza...
0: Ma erano proprio vicinissimissimissimissimi.
1: Lo so.
0: Passiamo al tennis.
1: Il tennis, Shapovalov ha perso contro Alcaraz.
0: Sì.
1: Vabbè, ma ha perso...
0: No, ma si è infortunato, eh. È uscito prima della fine della partita.
1: Beh, 6-1 il secondo era.
0: Sì, però si è fatto male.
1: Ha perso 7-6 il primo.
0: Però si è infortunato. Ufficialmente ha abbandonato,
1: abbandonato,
0: quello voglio dire. I canadiani hanno perso contro i pinguini sabato 6-5.
1: Per il tennis volevo aggiungere che Sinner ha rinunciato anche a Shanghai e la cosa incomincia a preoccupare un po', perché...
0: Sì, perché di Shanghai non è che ti devi muovere molto.
1: No, ma poi gliel'ho detto, guarda che devi solo prendere quello nero in fondo.
0: Alla fine, voglio dire, è complicatissimo.
1: E forse sono in dubbio anche le ATP Finals e le Six Flags. Sai, torneo.
0: Allora, se vuole andare in pensione, che ce lo dica subito e finiamola lì, no?
1: Non è che vivrà male.
0: Ma no, io non è quello che discuto.
1: No, però sembra più... dato che Zverev ha perso contro Djokovic, il posto di numero uno è ancora garantito fino a in Austria. E da qui all'Austria può riposare ancora di più il ginocchio, perché sembra che sia un problema...
0: Quando è l'Austria?
1: Chi?
0: No, cos'è che da qui all'Austria?
1: Sì, da qui all'Austria, perché hanno previsto il suo rientro al torneo in Austria.
0: Quando è?
1: Adesso, a fine ottobre.
0: Okay. No, perché anche io volevo riposarmi fino in Austria.
1: E dato che Djokovic ha perso, tra l'altro uno scambio, hai visto lo scambio che hanno fatto Djokovic e Zverev? Incredibile.
0: Vabbè. Ero sul terreno a fare uno scambio con mio figlio.
1: Infatti c'è stato un break. Ci colleghiamo in diretta con
0: Pargoyer.
1: Col Pargoyer a Molle. Perché ho comprato la racchetta.
0: Terreno numero uno.
1: Ho comprato la racchetta.
0: No.
1: Niente, c'hai ancora quella
0: però
1: lì.
0: Ho avuto il terreno giusto, perché quello uno mi piace, perché sei in fondo. Così non, perché sennò andare a prendere le palline dagli altri mi dà fastidio.
1: Questo è il livello di gioco che uno può immaginare. Sono otto campi, se vai sull'ultimo a prenderlo vuol dire che hai dei problemi. No, vabbè, Sinner è sicuro di arrivare, di essere il numero uno fino in Austria, perché anche se dovesse vincere il torneo il prossimo in Giappone, comunque l'altro a Shanghai.
0: No,
1: l'altro a
0: Shanghai. Shanghai non è in Giappone, comunque.
1: Vabbè, comunque,
0: a meno che non l'abbiano spostata
1: a 1200 punti, 1280 punti di vantaggio. Il torneo è Master 1000, quindi se dovesse vincerlo arriverebbe a guadagnerebbe solo 1000 punti.
0: Io ti posso dire che anche il mio numero uno della famiglia Orvieto è a rischio in questo periodo.
1: Perché?
0: Perché mio figlio mi ha battuto. Andiamo.
1: Vabbè. Dopo un po' incominci a...
0: Sono nella famiglia, già non sono più il numero uno, porco giusto, ragazzi. E siamo in due a giocare, ecco, voglio dire.
1: Però puoi dire di essere il numero due.
0: Sì. Eccolo.
1: Va bene, senti. Boh.
0: Sì. Ma io ti do le buone notizie.
1: Allora. Dimmele, dai.
0: Gli Alouette hanno battuto i Blue Bombers 37-10.
1: Beh,
0: con per racchietta finale.
1: Un bel risultato.
0: Bel risultato, senz'altro. Aspetta che c'era anche un altro risultato. C'è una brutta notizia invece per il ciclismo femminile. Madeleine Vallière-Mill, che ha vinto l'anno scorso i mondiali e quest'anno era veramente molto eccitata all'idea di correre proprio qui a Montreal. Ahimè, è caduta e si è infortunata a Montreal. E ieri è arrivata la brutta notizia che è effettivamente una commozione cerebrale quella che ha subito, quindi praticamente
1: cerebrale vuol dire che ha preso una bella botta,
0: ha preso una bella botta e quindi ha messo un termine alla sua stagione quest'anno, quindi non correrà più quest'anno per appunto poi prepararsi per ritornare l'anno prossimo in piena forma, e glielo auguriamo di tutto cuore perché è veramente un atleta molto in gamba.
1: Parlando di ciclismo, anche hai visto quello che ha sbagliato la curva?
0: No.
1: È andato diritto. Ha seguito il muretto. Sai quei muretti alti 50 centimetri? Comunque è scivolato e si è trovato seduto sul muretto con la bicicletta. Ah, no, è fortunato perché aveva messo anche delle reti, ma sotto c'era il buco molto profondo. E lui ha sbagliato la curva. E quando sbagli la curva in bicicletta non stai più dentro. Comunque è stato fortunato perché si è appoggiato a questo muretto, ha strisciato e si è trovato seduto come se fosse lì a aspettare la corsa. Vabbè, comunque tutto bene, poi finisce bene.
0: Beh, oui. Una bella vittoria ieri di FC Supra di Quebec, la squadra di calcio che gioca nell'altra serie, nella Canadian Premier League, ha vinto ieri 5-0 contro il Pacific. Bella vittoria, ci voleva perché era da un po' che non vincesse, quindi va bene così.
1: Allora,
0: sì.
1: Prison and call in Essendon Tuesday.
0: Va bene. A che
2: prison
0: ora?
2: Prison call in Essendon Tuesday.
3: The cold may say one prison call in Essendon Tuesday. All right.

volete fare una bella dedica? Telefonate a CFMB al 514-790-0251 ogni venerdì pomeriggio dalle 15 alle 15.30. Dediche a richiesta. Un omaggio della pasticceria Dolce Sapore, dove troverete buonissimi.

pasticceria, panetteria, dolce sapore a Laval, Mascouche, Rivière des Prairies e ora con un quarto negozio a Villemont-Royal. Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146. E da Mosti Mondiale, salute!

0: stata solo direzione Boucherville e poi da Anjou c'è un nuovo cantiere che è stato inaugurato, quindi subito dopo le Champs-Élysées, andando però verso il nord dell'isola c'è un po' più di traffico. Poi da Saint-Michel inizia il traffico per la Met West a quest'ora e per il resto è migliorata la situazione considerevolmente dappertutto. Rimangono dei problemi per l'uscita del ponte Jacques Cartier, per l'ingresso verso l'autoroute Bonaventure dalla ponte Samuel de Champlain e per la 20 all'altezza di Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
0: Dopo 39 giorni di campagna elettorale, quasi 5 milioni di elettori del Quebec sono attesi alle urne per eleggere 127 deputati all'Assemblée nationale du Québec, due in più rispetto alle ultime elezioni provinciali del 2022. 43.000 dipendenti saranno all'opera, ha precisato Élections Québec. I seggi elettorali apriranno questa mattina alle 9.30 fino alle 20. Al 17 settembre scorso, termine ultimo per la presentazione delle candidature, Élections Québec ha ammesso 908 candidati in 127 circoscrizioni, il 43% di questi è costituito da donne. Ricordo anche che l'età media dei candidati provenienti da 21 partiti è di 47 anni. Tra i partiti meno importanti, Climat Québec, Équipe Martin Ouellet schiera 52 candidati, il Parti Nul 38, il Parti Vert du Québec 37, la media di 7 candidature per circoscrizione. Gli elettori di 8 circoscrizioni, tutte sull'isola di Montreal, potranno inoltre scegliere tra più di 10 candidati. Solo 5 partiti politici presentano un candidato in tutte le circoscrizioni: i Parti québécois, i Parti conservateurs, i Parti libéral, la Coalition del Québec e Québec solidaire. Ricordiamo che quest'anno il voto anticipato ha raggiunto un record: circa 1,5 milioni di quebecchesi, pari al 25,59% degli aventi diritto, hanno già esercitato il proprio dovere civico durante il voto anticipato svoltosi il 27-28 settembre. Ricordo che il tasso di partecipazione complessivo alle ultime elezioni aveva registrato un lieve calo, attestandosi al 66,15%. Ogni cittadino di almeno 18 anni che risiede in Quebec da 5 aprile 2026 o prima può presentarsi ai seggi. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dovrebbero aver ricevuto al proprio domicilio una scheda di promemoria gialla indicante l'indirizzo presso cui recarsi a votare. Anche se non è necessario per votare, è consigliabile portare con sé tale scheda. Ricordo che per esercitare il diritto di voto bisogna assicurarsi di avere con sé anche uno dei seguenti documenti di identità: la patente di guida, la tessera sanitaria, il passaporto canadese, il certificato di status indiano o una carta d'identità delle forze canadesi. Quest'anno 2.919 centri di voto comprendono 15.791 seggi. Tutti gli elettori votano su scheda cartacea, il personale addetto procede allo spoglio manuale dei voti che saranno conteggiati dopo le ore 20. Lo spoglio dei voti espressi in anticipo può invece già iniziare alle ore 18. Alcuni rottami dell'ambulanza aerea dell'Ontario dispersa da sabato mattina sono stati individuati al largo dell'isola di Nantucket in Massachusetts. La Guardia Costiera statunitense ha reso noto nella tarda serata di sabato che le squadre di ricerca avevano localizzato dei detriti a circa 150 km a sud-est di Boston. Le ricerche intensive sono iniziate dopo che l'Agenzia Federale dell'Aviazione Civile, la FAA, aveva perso i contatti con l'aereo nelle prime ore di sabato mattina, mentre il velivolo stava effettuando la tratta tra le Bermuda e Boston. L'aereo Gulfstream G100 è registrato a nome di Latitude Air Ambulance, un fornitore di servizi d'ambulanza aerea con sede a Hamilton. A bordo del velivolo si trovavano due piloti e due membri del personale medico canadesi, un paziente e un suo familiare non di nazionalità canadese. La flotta dell'azienda specializzata in trasporto di pazienti è composta da 10 velivoli. La crescita vertiginosa dei progetti di centri data destinata ad alimentare l'intelligenza artificiale si ripercuote sugli uffici del governo del Quebec. Metà delle richieste d'assegnazione di megawatt proviene da questo settore. Oggi i promotori di centri dati come Google e Keel interverranno davanti alla Régie de l'énergie du Québec, l'autorità di regolamentazione dell'energia della provincia, per opporsi all'introduzione di una tariffa elettrica speciale per il loro settore. All'apertura delle udienze dell'autorità, giovedì, Hydro-Québec ha reso noto che il governo esamina richieste per un totale di 2.500 megawatt provenienti dai centri data, un quantitativo pari al consumo di 2 milioni di abitazioni. Grandi cantieri per la costruzione di centri data sono in corso in diverse province canadesi. Ricordo che Hydro-Québec ha chiesto all'autorità di regolamentazione di approvare il raddoppio della tariffa per i data center, portandola da una media di 6,8 centesimi a kilowattora a 13 centesimi a kilowattora. I cittadini canadesi proprietari di una residenza in Florida potrebbero vedere le loro spese aumentare notevolmente nei prossimi mesi. Il governatore dello Stato Ron DeSantis intende ridurre e eliminare alla fine l'imposta sugli immobili per i residenti permanenti, scaricando i costi sui cosiddetti per i residenti temporanei o gli snowbirds canadesi. Da diversi anni l'esponente repubblicano conduce una battaglia contro le imposte immobiliari. In vista delle elezioni di metà mandato del mese prossimo, De Santis propone dunque l'emendamento numero 3. Se approvato, i residenti permanenti della Florida con una prima casa valutata $250,000 o meno non pagherebbero nulla, mentre le imposte immobiliari verrebbero ridotte ai proprietari di abitazioni di valore superiore a tale cifra. A lungo termine si intende abolire completamente la tassa. Gli economisti stimano che le misure fiscali di De Santis costerebbero circa $12 miliardi. L'anno scorso il governatore aveva tra l'altro dichiarato di non voler concedere riduzioni fiscali ai canadesi, anzi, per compensare il deficit di bilancio che tali misure fiscali comporterebbero, l'emendamento numero 3 prevede di aumentare fino al 5% annuo il valore imponibile delle seconde case di proprietà di canadesi o non residenti. Ricordo che i cittadini canadesi possiedono immobili in Florida per un valore di $60 miliardi statunitensi. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev, incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deisseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e un americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institut a Stoccolma, in Svezia.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60 $, il dollaro statunitense questa mattina è scambiato a 1,43 $.
3: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, insieme per il miglior risultato.
4: Previsioni del tempo.
0: Nuvole schiarite, questo è il menu della giornata. Adesso le possibilità di precipitazioni sono ridotte al 30% per il pomeriggio, 20% per il restante. 13 la temperatura attuale, anzi no, 12 percepito a 11, massima comunque 13 percepito a sempre a 11. Nella notte scenderemo a 5 con una sensazione di zero. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia. Ivano Stellin, sala regia, Silvio Vietra al microfono. Il risveglio è quello del lunedì 5 ottobre 2026 su CFMB 1280.
5: Coma cose, posti vuoti.

0: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.
1: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Chaussures-Larry. Da Chaussures-Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Chaussures-Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Chaussures-Larry dal 1965. 3090 Legendre Est a Saint-Michel. Aperto da lunedì al sabato.
2: Siamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
0: Lo abbiamo già in linea con noi Aldo Ricciuti di Remax. Buongiorno carissimo.
3: Buongiorno Silvio, come va?
0: Bene, grazie a te.
3: Io molto bene, bella allora, temperatura,
0: sì,
3: sole,
0: sì, allora, abbiamo avuto un bellissimo fine settimana, via. Sì. Senti un po', allora, dunque, oggi giorno di elezioni, come ben sappiamo, nel Quebec, e devo dire che la questione dell'alloggio è stata alquanto presente nei vari dibattiti tra i leader dei partiti politici, e leggevo stamattina che addirittura i due terzi di quella che è definita la generazione Z, ossia coloro i quali sono nati tra il 1997 e il 2012, hanno per il 66% di loro è la questione dominante quella di trovarsi una casa o un accesso ad un alloggio abbordabile, accessibile, via. Lo dico perché io ho due figli nati proprio in questi anni, in quegli anni, quindi che fanno parte di questa generazione Z, e vedo effettivamente le difficoltà di poter anche affittare un appartamento oggi come oggi. I prezzi sono molto elevati.
3: Sì, c'è un po' di questo problema, possiamo dire, se lo vogliamo dire così, che i prezzi pure di alloggi sono diventati un po' cari, sono un paio di anni adesso, parliamo del tempo della pandemia. Scusi.
0: Prego.
3: Il caffè non è sceso bene oggi.
0: Hai messo troppa grappa.
3: Ecco, ci mancava un po' di più anzi forse. sì, è un po', sai, è diventato un po' più difficile con gli alloggi, con i prezzi delle case, perché durante la pandemia, sai, è diventato la gente andavano per comprare altri, per affittare, ci mancavano appartamenti per la costruzione degli appartamenti. Allora il governo è uscito, ha dato ai costruttori
0: delle agevolazioni. Sì, sì.
3: Ecco. Allora, che succede? Adesso hanno fatto molti appartamenti, sono di più del montante che avevano bisogno, perché l'immigrazione l'hanno sceso, la gente per entrare, e hanno fatto molti appartamenti. Allora comincia a essere un po', diciamo, più difficile affittare gli appartamenti, ma allo stesso tempo lì dove comincerà a forse a scendere un po' il prezzo degli affitti. Perché? Perché quando non c'erano appartamenti per affittare, la gente cercavano e non avevano scelto. Adesso possono cominciare a magazzinare. Noi abbiamo, sai, gente che fanno l'allocazione all'ufficio, io lo riferisco molto agli appartamenti affittare, però se andiamo di 3-4 anni fa, 5 anni fa, si affittavano molto subito, una settimana, un giorno, due giorni, due settimane. Adesso ci vuole un po' più tempo perché, come ho detto, ci sono di più sul mercato, lì dove si può negoziare un po' adesso il prezzo degli affitti. E questo potrebbe arrivare pure per le case, Silvio, perché sai, il mercato dell'affitto, quando c'è una mancanza di immigrazione, lì dove affetto tutto lato dell'immobiliare.
0: Mm-hmm. Assolutamente, ma comunque se da una parte gli inquilini hanno dei problemi a trovarsi degli affitti accessibili, soprattutto perché ci sono degli appartamenti che sono in affitto ma i prezzi sono troppo elevati, dall'altra parte ci sono i proprietari che vedono e hanno visto durante l'anno i costi dell'elettricità e del riscaldamento sempre più elevati per via di ciò che sta accadendo nel mondo intero, e a tal punto ovviamente la soluzione alternativa è quella di mettere una proprietà in vendita. Ora i tassi stanno anch'essi probabilmente lievitando verso un aumento, insomma tutto questo per dirvi: questo è il momento giusto per mettere la vostra proprietà in vendita, se ne avete intenzione di farlo.
3: Perché il tempo è ancora buono, si vendono, le proprietà stanno vendendo abbastanza bene ancora, ci vuole un po' più di tempo, sai, adesso di venderla, però si vende, c'è un bel mercato, c'è un buon compratore, sogni di cerca di proprietà, e il tempo è buono ancora, Silvio. Io dico alla gente, sai, lo dico quasi tutte le settimane, poi mi capita la gente che mi chiamano l'anno prossimo, fra 2 anni o 3 anni, però ho dovuto vendere l'anno scorso, e questo, sai, non si sa mai il momento giusto, però siamo ancora in un momento giusto, almeno per la mia opinione. Vedo che il mercato ancora bene, si vende bene, le cose non dico che cambierà, non è che voglio mettere paura a nessuno, perché poi gli dicono tu metti paura la gente di per vendere la proprietà, no, se stati bene in casa, rimanete in casa, stati bene, avete una proprietà di rivenuta, stati bene, non c'è problema, però le cose possono cambiare, una cosa drastica non arriverà, però quando si vende una proprietà bene, il momento giusto, il tempo e il momento è sempre la cosa più importante nell'immobiliare, quanto c'è il mercato che è buono, lì dove si deve approfittare.
0: Esatto, e il mercato, appunto, come dicevi giustamente, è ancora molto molto buono.
3: Sì, è lì dove, come dico sempre, se avete questa intenzione, non perché dico dovete vendere la proprietà, se state bene in casa, così, ma se avete questo pensiero, state a dire io forse devo vendere, voglio fare questo, quest'altro, cambiare casa, cambiare locale, voglio andare, non so, un appartamento, un condominio, momento adesso, perché avete una proprietà di rivenuta, perché le proprietà di rivenuta si stanno vendendo ancora abbastanza bene, ci sono ancora compratori che sono lì pronti a investire, però come ho detto, come tutte le cose, tutto può cambiare, allora sai, se questa intenzione l'avete, fatemi sapere, senza pressione, ci sediamo, guardiamo le proprietà insieme, facciamo le valutazioni e con la pazienza, vedi, io l'anno scorso ho fatto parecchie valutazioni sulle case e ho avuto 2-3 chiamate la settimana scorsa che sono pronte adesso. Allora ci è voluto un anno, Silvio, sai, dal momento che ci siamo incontrato al momento che hanno voluto vendere. Per me non fa niente, non è che sono lì per darvi per pusharvi a vendere la vostra proprietà, no, sono lì per accomodarvi i bisogni che avete bisogno.
0: Però rimane il fatto che il prima si interviene in questo periodo meglio è.
3: È giusto, allora sai, si deve approfittare dei momenti giusti.
0: Per tutto quello che abbiamo appunto menzionato poc'anzi. Allora vogliamo ricordare, ci sono dei quartieri più interessanti che altri o delle proprietà, una tipologia di proprietà che è più richiesta?
3: Lei di Silvio no, posso dire che sono tutte le proprietà sono in richieste, proprietà, parliamo sempre di residenziale, bungalow, cottage, street level, e poi le proprietà di rivenuta, parliamo di un duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex, grande richiesta per questo, proprietà di rivenuta di 6 appartamenti a fine, se avete 6, 10, 12, 15, 20, 50, 100, c'è una domanda per queste proprietà, e poi commerciali, semicommerciali, ci sono queste domande per queste proprietà. Allora se avete una proprietà possiamo fare le valutazioni, vi do un'idea del valore della vostra proprietà e come ho detto prima, con la calma si fa le cose giusto.
0: Esatto, quindi andiamo con ordine, ovviamente la prima azione è quella di chiamare te all'891-8458 per avere un'idea di quanto può valere la nostra proprietà.
3: Sì, come detto, facciamo le comparabili, vediamo le proprietà, come dico sempre, intorno alla vostra, quelle che si sta vendendo adesso, quelle che sono sul mercato, che si sono venduti quest'anno, simile alla vostra, e lì possiamo fare un vaso del valore della vostra proprietà. Poi lo devo vedere la proprietà, ecco, perché ci sono cose che possono cambiare, proprietà rinnovato, proprietà non rinnovato, proprietà originale, tante cose che dobbiamo guardare insieme per dare il valore giusto. Però non avete paura, perché tanto dicono, sai, c'ho questo nella casa, devo fare la pittura, dovrebbe fare questo, fatemelo vedere la proprietà, così vi dico io, perché non vuol dire che voi cambiate un bagno, cambiate una cucina, fate una pittura nella casa, cambierà il valore della vostra casa. Invece lo lasciate così, perché, come ho detto, un muro bianco sì, aiuta bene, dà più lustro nella casa, fa bellissima la casa. Però una persona dice, guarda, io adesso non voglio il bianco, voglio adesso voglio quel grigio chiaro per la casa, allora lo deve ripitturare. Allora la pittura sì aiuta, però non è lì dove si fa, si vende la proprietà, è più la grandezza, le camere, sai, dare l'impressione che la proprietà è più grande. Perché tanti hanno molti mobili nella proprietà, hanno tante cose, allora vado io, spostiamo le cose, ne parliamo un po', però non avete paura, perché sono cose semplici a aggiustare e semplici a fare per vendere la vostra proprietà. Allora con la calma facciamo tutto bene.
0: Sì, perché oggi come oggi abbiamo imparato, anche una volta le case si vendevano, la gente veniva a visitarle in qualsiasi stato, oggi c'è proprio una specie di messa in scena per presentare la proprietà al meglio del suo potenziale.
3: Sì, perché abbiamo fotografi professionisti che vengono lì, spostiamo i mobili, facciamo tante cose per far vedere la proprietà più grande o far vedere la proprietà bene. Allora ci sono maniere di cambiare, adesso facciamo pure i social media, facciamo i video delle proprietà, dipende, sai, chi lo vuole e chi non lo vuole. Allora ci sono tante cose che possiamo fare per aiutare, perché adesso il social media è diventato molto importante sulla vendita di una proprietà, o almeno fa vedere che la proprietà, il look della proprietà, come pare.
0: Assolutamente, 891-8458 anche per i social media di Aldo. E tra le altre cose vogliamo ricordare comunque che quello che non si vede nelle foto deve essere eventualmente dimostrabile con dei documenti. Sto parlando di lavori importanti infrastrutturali, come per esempio il rifacimento di un tetto, ecco.
3: Sì, se l'avete fatto e l'avete questa, pure se il tetto è stato fatto 15 anni fa, è pure buono a menzionarlo, perché un tetto, diciamo, può arrivare adesso, quelli fatti bene, tra 20 e 30 anni. Allora, beh, una persona dice, vai, è stato fatto 15 anni fa, lo possiamo rifare, ci abbiamo ancora forse da 10 anni. Questo può sempre aiutare sempre la vendita della proprietà. Se il tetto è da rifare, non menzioniamo che il tetto è 20 anni e più. Queste sono cose che si negoziano un po' sul prezzo a volte no, perché la persona, se lo vuole la proprietà, non guarda neanche a questo. E poi l'ispezione si fa, e con l'ispezione si vede tutto quello che si dovrebbe rifare. E dico sempre che l'ispezione non è solo per un compratore, è buono pure per la persona che vende, perché tante volte un venditore non sa piccole cose o tante cose nella proprietà, perché dopo, non so, le persone che abitano la proprietà 10, 15, 20, 30, 40 anni, non è che l'avete visto o avete potuto avere una conoscenza delle cose che ha potuto succedere alla proprietà. E queste sono cose che vuole per tutti e due, come ho detto, chi compra e chi vende.
0: Assolutamente, è quel genere di procedura veramente necessaria. Comunque la dichiarazione del venditore è obbligatoria.
3: Sì, lo dobbiamo fare, non ci abbiamo scelta, solo se una proprietà di 5 appartamenti di più non si deve fare, però se vedono 5 appartamenti di meno e una proprietà residenziale siamo obbligati a farlo.
0: Poi c'è anche la questione dello scaldabagno oggi che deve essere verificato, no?
3: Sì, questo perché deve adesso, non solo per la persona che compra, eppure per le assicurazioni, perché l'assicurazione se ha più di 10 anni, 11 anni, poi dipende pure dove è situato, però se più di quel tempo là si deve cambiare, perché se capita un guasto nella proprietà e è più di 10 anni o 11 anni questo scaldabagno, l'assicurazione non ti coprono, perché loro dicono sulla vostra policy di assicurazione che deve essere 10 anni e meno. Allora sono cose che la gente a volte non lo sanno, perché non è una cosa che è, diciamo, è pubblico a volte. Allora è più difficile, e non tutto leggono il loro piano di assicurazione.
0: Esatto, è una cosa fondamentale anche questa, perché non, sono delle cose che solo voi agenti immobiliari costantemente sapete, perché appunto fate dei corsi di aggiornamento costanti su tutte le nuove norme.
3: Sì, e lo dobbiamo menzionare, Silvio, l'anno che è stato fatto sulla degradazione del venditore. Allora, come ho detto sempre, dico ancora, sono cose che noi, l'hai detto bene, che noi dobbiamo scrivere, dobbiamo menzionare e essere sicuro che le cose sono messe bene su carta.
0: Esatto, questa è la cosa fondamentale, perché non vogliamo appunto avere dei problemi in seguito, questo è l'elemento chiave. Caro, esatto. Caro Aldo, siamo in conclusione, hai qualcosa da presentarci?
3: Sì, escerai domani, al più tardi mercoledì, un bel pongoloncino nella zona di Rivière des Prairies, distaccato, bella casa. La gente chiedono sempre dove è vicino la chiesa. Allora, se cercate un bungalow nella zona vicino alla chiesa, ben tenuta, pulitissima, distaccata, bel terreno, chiamatemi, mi farà piacere darvi più informazioni.
0: Ok, perfetto. 514, vuoi ripetere tu il numero per far cambiamenti?
3: Sì, 514-891-8458.
0: Aldo, grazie tante, è stato un piacere come al solito, buona settimana, buon lavoro, a risentirci lunedì prossimo.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.
3: Ciao ciao.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di RE/MAX Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

0: Christmas.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: promettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
1: Beh, caricature del fine settimana più che quelle di oggi, perché spesso e volentieri il lunedì i giornali quotidiani non le pubblicano, quindi quella di, del fine settimana della Press Plus, l'ultima, è Andrea Filippo Cotè che l'ha disegnata e ha disegnato tre mammut. Sapete che si parla spesso dei mammut dello Stato come sistema sanitario, eccetera, eccetera. Tre mammut che si nascondono e sono preoccupati perché oggi è giorno delle elezioni, la soirée elettorale si vede in televisione, i mammut si nascondono dietro il muro. Serata stressante per i mammut dello Stato, la caricatura della Press Plus. Nella caricatura Godin oggi... lui è presente, no, chiedo scusa, quella di ieri, dicevo la caricatura di Godin per Le Devoir, invece Duhem, che avrebbe, sappiamo che ci sia stata una discussione seria in merito al fatto che il libro pubblicato da Éric Duhem del Partito Conservatore del Quebec fosse stato scritto anch'esso con l'intelligenza artificiale, che ormai sta diventando la tendenza, ahimè, del futuro, e si vede che Duhem avrebbe fatto piuttosto scrivere il suo libro con l'IA anziché IA, intelligenza artificiale, IA, H-I-H-A, che è anche il nome, IA Tremblay, non so se lo ricordate, del famoso personaggio umoristico creato da Michel Barrette, un grandissimo umorista del Quebec. Era un personaggio che diceva spesso IA e diceva delle scemate una dopo l'altra, infatti, ed è tale personaggio che è disegnato, ma il viso ovviamente è quello del leader del Partito Conservatore Duhem. Caricatura de Le Devoir. La caricatura delle Soleil, stesso soggetto, le elezioni di oggi, la caricatura delle Soleil è proprio quella quotidiana e si vede in una monarchia il re molto arrabbiato e sotto c'è scritto non è evidente di andare a votare. In una dittatura si vede un dittatore, non è evidente di andare a votare. In una teocrazia si vede un ayatollah e anche lì c'è scritto sotto non è evidente andare a votare. E in una democrazia si vede un ragazzino con hoodie, zainetto e le cuffie in testa che dice bof, non so se andrò a votare. Ed è tutto.
2: Sono Michelangelo Vaccaro della Remax Alliance, sempre al vostro servizio per il miglior risultato.
3: Per vendere o comprare una proprietà immobiliare, Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
4: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: L'autunno è arrivato, mettete via i sandali e andate da Chaussures Larry. Da Chaussures Larry troverete una grande scelta di scarpe autunnali, comode e calde, per uomo, donna e bambino. Oltre un'ampia selezione di scarpe ortopediche e pantofole. Tante scarpe eleganti e accessori per tutte le vostre occasioni. Da Chaussures Larry troverete sicuramente le scarpe che cercate. Chaussures Larry dal 1965, 3090 Legendre Est a Saint-Michel, aperto dal lunedì al sabato.
6: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514 374 4430. Duratec 5040 Metropolitana.

0: te cercavo amore, Silvio, bella giornata, Angoli di cielo sarà l'ultima canzone, soprattutto ciao a tutti.
1: Angoli di cielo soleggiati, signore e signori, grazie Ivanestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricorda alle 15 la meravigliosa Vittoria Zorfini per voi con il buon pomeriggio quest'oggi. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Stesso Silvio, mi raccomando, si va a votare, sennò poi non vi potete lamentare. E che clip. Ciao ciao.

0: La clinica dentale Beidune è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidune, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Un buon bicchiere di vino è la nostra tradizione. Mosti Mondiale, l'unica ditta che vi garantisce alta qualità. Non fatevi ingannare, se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiale, vuol dire che non lo è. I secchi possono essere uguali, è quello che c'è dentro che conta. Mosti Mondiale, al Marché General Piazza, solo su ordinazione 271-0873 e da Vigne Saint-Léonard, 5187 Jean-Tanon Est, 728-6831. E da Mosti Mondiale, salute!

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà allietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: La famiglia Piazza è da oltre 50 anni al vostro servizio. Vi offriamo uva di marca Vittoria e mosti della Mosti Mondiale Fresco, solo su ordinazione al 514-271-0873. Con consegna a domicilio. Vi offriamo il servizio di deraspatura e anche la pigiatura. Marché General Piazza. Il nostro obiettivo è semplice: offrirvi i migliori prodotti per il vostro vino. 514-271-0873.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Tutti in questo 278esimo giorno, siamo alla 41esima settimana e la luna è all'ultimo quarto a 38,9%. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Auguri a tutti coloro che si apprestano a insegnare anche oggi qualcosa ai nostri discepoli. No, discepoli nel senso ragazzi. Nel 1598 arriva a Palermo Bernardino de Cardenas, duca di Maqueda, nuovo viceré designato da Filippo III di Spagna.
1: Bene, bene. Nel 1789, dal mercato della zona est di Parigi, dove mancano pane e altri generi alimentari, un gruppo di donne avvia una protesta che, arrivata al municipio, muove verso la reggia di Versailles. A destinazione la folla conta oltre 7.000 dimostranti, 6 donne vengono ricevute dal re che promette di far rientro a Parigi già il giorno successivo. Poi sappiamo che la regina dirà: non hanno pane, che mangino croissant.
0: Alla crema però, che è meglio del croissant vuoto. Il croissant vuoto è proprio una storia a metà, eh? Nel senso che
1: io non so perché ho aperto questo.
0: No, è tu che hai letto la storia di
1: andiamo avanti.
0: Manuele II di Braganza, a parte che è Braganza, re del Portogallo, lascia il paese dopo. Dov'è? Un attimo, rifo. Manuele II di Braganza, re del Portogallo, lascia il paese dove è in atto un'imponente sollevazione popolare innescata il 3 ottobre dall'uccisione del capofila repubblicano Miguel Bombarda. Sì, sta.
1: Dimmi. Nel 1919 invece debutta in pista come pilota automobilistico.
0: Comunque non avevo finito, mancava ancora due righe. Va bene, scusa. Vai avanti. No, perché dopo sono io che interrompo. Niente, si instaura un governo provvisorio presieduto da Teofilo Braga, questo volevo dire.
1: Ma certo, pensavo che lo sapesse la gente. Nel 1919 debutta in pista, come dicevo, come pilota automobilistico un certo Enzo Ferrari, iscritto come privato alla Parma Poggio Berceto con la sua CMN 15/20 e si classifica quarto nella categoria 3 litri.
0: Ma non ha fatto strada sto ragazzo. Gliene fa fare alle altre la strada.
1: No, perché è quando passa al 4 litri che comincia a essere interessante. 3 ma litri era ancora un po'.
0: Faceva tutti i giri completi.
1: Gliene siete dopo 3 litri. Possiamo andare avanti?
0: Va bene.
1: Non leggere la prossima, che è lunghissima.
0: È lunghissima, lo so. Nel 1936.
1: Non è molto meglio questa comunque.
0: No, però voglio dire.
1: Ma leggila.
0: Nel 1944,
1: no,
0: no, del 36 adesso la dico, per ridurre il costo della vita d'Italia interviene con un drastico provvedimento di riduzione dei dazi sui generi alimentari e con la svalutazione.
1: Ma perché prendi quella voce da documentario mussoliniano? Io non l'ho mai capito.
0: No, è del dopoguerra. Questa è voce del dopoguerra. Okay. Perché quella durante il periodo della guerra è: per ridurre il costo della vita d'Italia.
1: Non si assomigliano comunque. Andiamo avanti.
0: Mentre dopo.
1: Non ce la può fare.
0: La vogliamo comunque finire? Ha ridotto tutto, nel senso che hanno abolito un po' di roba.
1: Voilà. Nel 1954 viene firmato il memorandum di Londra con cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Jugoslavia sanciscono la restituzione della città di Trieste all'Italia. Trattandosi di un memorandum d'intesa, l'accordo non richiede la ratifica parlamentare e la città tornerà ad essere italiana già dal prossimo 26 ottobre.
0: Oh, così mi piace. In Gran Bretagna viene pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto. Lo sapevo.
1: I love you.
0: Dei Beatles, o Beatles, gruppo formato da 4 ragazzi di Liverpool.
1: 4 ragazzi per strada.
0: Ah, no, quattro amici di un bar.
1: Nel 1962, signore e signori, per la regia di Terence Young, arriva nei cinema britannici Dottor No. Primo film che ha come protagonista un certo
0: a James, James Bond. Volevano chiamarlo, inizialmente era Ivan, sì. Ivan Bond.
1: Non suonava bene.
0: Non suonava bene.
1: Nel film noto in Italia come Agente 007, licenza di uccidere.
0: È un bel film però.
1: Il primo attore, non mica quello dove c'era la, ecco,
0: sì,
1: il,
0: sì,
1: il bikini bianco.
0: Voilà,
1: lo ricordiamo
0: io,
1: tutti.
0: Io sapevo, io invece mi ricordo le spiagge.
1: Ma le spiagge. Primo attore a prestare il volto al personaggio ideato da Ian Fleming e Sean Connery.
0: Connery.
1: E lei era?
0: Ursula!
1: Dai, dai.
0: Era monumentale.
1: Ursula Andres.
0: È una statua, sta donna. Allora. Senti, sì. Ascolteremo. La musica della colonna sonora della Pantera Rossa.
1: Sempre stato il mio cartone animato preferito. A me piacevano i cartoni animati che non parlavano, perché odiavo le voci. Le odiavo, quindi mi piaceva quello, la Pantera Rosa, bip bip, che non parlava, si sentiva solo
0: Bialetti.
1: La linea.
0: La linea, sì. Che era pubblicità della Bialetti. Vabbè, ascolteremo comunque il brano di Henry Mancini. L'ascolteremo di, suonato da Henry Mancini, perché ha venduto 1 milione di copie oggi.
1: Joel è stato il primo brano che ha imparato al sax. Non suonava bene.
0: Eh beh, è facile, mi sembra, da suonare, no?
1: Beh, il sax non è uno strumento.
0: No, lo so, però mi sembra che sia
1: nel
0: facile.
1: Nel 1974,
0: il disagio del servizio pubblico di telefonia per perché non si trovavano i gettoni nel telefono, da quando la SIP ha rilevato l'intenzione di aumentare il prezzo a 100 lire, sono diventati introvabili presso i venditori e nei distributori delle cabine, accaparrati in attesa della maggiorazione per ricavarne un ampio guadagno. Ti ricordi che c'erano anche i portachiavi con due gettoni che li potevi usare? Valgono un casino per quelle qui adesso.
1: Nel 1983 Lech Walesa, leader di Solidarnosc, primo sindacato libero polacco, viene insignito del Nobel per la pace in questo giorno. Si apre questa settimana le varie candidature.
0: Tenzin, che non è veneto ma è il 14° Dalai Lama, capo spirituale tibetano in esilio dal 1959, viene insignito del premio Nobel per la pace dal 1989. Ascolteremo anche Nini Rosso oggi, perché muore. Ascolteremo Nini Rosso.
1: Oggi due strumentali per voi, ragazzi, uno via l'altro. Uno col sax e l'altro con la tromba.
0: È la canzone preferita da mio papà.
1: Sì.
0: A Roma, appunto, si
1: mica la sveglia al militare anche.
0: Sì, è la sveglia. Io non l'ho fatto, l'hai fatto il militare, no? Neanch'io.
1: No. Sono partito qualche giorno prima io.
0: E io invece hanno.
1: Vado un attimo, poi torno, gli ho detto.
0: Prendo il treno, fino a Lugano. A Lugano prendo l'aereo e ciao a te.
1: No, non ci sarà mai un esercito che mi avrà tra le sue file, te lo dico subito.
0: Invece io ho avuto la fortuna che da 20 anni lo passavano a 19. E avevano il doppio del personale, quindi il 50% l'hanno scartato senza anche...
1: Vabbè, te l'hanno scartato comunque. No, andiamo avanti.
0: Esatto.
1: ti vedo male.
0: No, perché non c'erano ancora i villaggi turistici. Gli ho detto, mi fa, che mestiere fa lei? Beh, di giochi ai villaggi turistici.
1: Scusi?
0: Sì, faccio il DJ.
1: Ma che armi usate in discoteca? Perché no. Devo vedere se abbiamo le stesse qui.
0: E mi hanno scartato. Vabbè, comunque.
1: Mi dispiace, guarda.
0: Lo so.
1: L'esercito ha perso veramente...
0: Un'occasione. Potevo essere il Napoleone degli anni 2000.
1: Ma altro che generale Vannacci, ci abbiamo qui il Restelli noi. Uè.
0: Generale Restelli, tra l'altro suona bene
1: il generale Restelli, vero. Un po' più maresciallo.
0: Maresciallo Restelli.
1: Comunque vediamo.
0: Maresciallo Restelli.
1: Oh, capo della caserma di via Pontesemolo. Ti vedo benissimo. Andiamo avanti, su.
0: È bello anche il commissario Restelli. Montalbano suona male.
1: Sì, Montalbano suona male.
0: No, appunto, si spegne nel 1994 Nini Rosso, eh? Era diventato...
1: Uè, Nini, ci fa ascoltare qualcosa?
0: No, era diventato famoso...
1: mito.
0: Era un trombettista, ma ha venduto 10 milioni di copie con questo disco, eh?
1: Eh beh.
0: Il silenzio, il titolo originale è Silenzio fuori ordinanza, però tutti lo conosciamo come Il silenzio. Ascolteremo anche questo qua.
1: Fuori ordinanza lo ascoltiamo?
0: No, dentro.
1: Speriamo di essere in onda, perché sennò si diventa silenzio fuori onda, non va bene.
0: Abbiamo parlato di Trieste. A Trieste viene reinaugurato un monumento a Sissi, l'imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, rimasto per anni in un deposito.
1: Chi? Ma... Francesco Giuseppe?
0: No!
1: C'era una virgola, probabilmente.
0: Il monumento di Sissi, lo hanno reinaugurato. No, questo qui è grave. Nel 99 due treni di lavoratori pendolari si scontrano a Ladbroke Grove, nei pressi della stazione di Pettingon a Londra, alle 8:30. Il bilancio della sciagura è gravissimo. Muoiono 31 persone. Mamma mia.
1: Altro decesso da segnalare, 2011 a Palo sì. Alto, quando si spegne il fondatore della Apple Computers, Steve Jobs, pioniere del concetto di computer personale e di innovazioni tecnologiche divenute negli anni standard di settore. Lottava contro un tumore, una cui recrudescenza ne ha provocato la morte per arresto respiratorio. Questo avviene già 15 anni fa, Argenzio. Adesso hanno appena cambiato di nuovo il presidente e CEO,
0: Dato una pensione con quanto? 200 milioni di dollari?
1: Non lo so, ma non credo che abbia bisogno di una colletta. 1710, sì. Francis Nicholson e una truppa inglese di 2000 uomini conquistano il forte del Pont Royal. Il contingente britannico di 2000 sono andati. Comunque, quello che adesso è l'Annapolis Royal Nova Scotia Fort. Nel 1786 il principe Williams...
0: Cosa fa?
1: Ma nel 1786 un altro William, non è quello di adesso, certo. Aveva 21 anni e effettua la sua prima visita reale a Halifax. Già nel 1786.
0: Dopo ha spasso la voce. Fa,
1: detto, ragazzi, là, non è male fare un weekend là. E io ve lo dico, vi pagano tutto.
0: Vi pagano tutti, si mangia la poutine.
1: E voilà. Tra l'altro poi nel 1830 hanno anche emesso un francobollo per ricordare questa visita, ma chi se ne frega.
0: Averlo quel francobollo lì.
1: 1813 la famosa battaglia di Thames, conosciuta dai canadesi anche come la battaglia di Moravian Town, che mette fine a 13 mesi di dominio britannico alle frontiere di Detroit, signore e signori. Nel 1868 tempesta che viene prevista un anno d'anticipo e l'ha azzeccata perfettamente.
0: Chi?
1: Questo signore qua. No, è un luogotenente, tra l'altro, di Saxby della Royal Navy, che ha previsto per il... Lui si chiama Stephen Saxby proprio. E aveva previsto per il 5 ottobre del 1869 una tempesta di un'estrema violenza con maree eccezionali. Un anno, giorno per giorno, la celebre tempesta Saxby, l'hanno chiamata così proprio per lui, si abbatte sulla baia di Fundy nel New Brunswick.
0: Secondo me lui è uno di quei famosi viaggiatori nel tempo.
1: L'aveva prevista con...
0: voglio dire, neanche oggi riescono.
1: Maree superiore ai 2 metri.
0: Ho capito, ma lì c'è qualcosa sotto. A me non me la racconta giusto.
1: È andata avanti, ha visto la tempesta tornando e ha detto, ragazzi, arriva la tempesta.
0: Ma dicono che ci sono questi viaggiatori nel tempo.
1: Ah, io ho fatto un bel viaggio sto viso. Nel 1871 Louis Riel.
0: Nel tempo,
1: Nel 1871 Louis Riel rientra segretamente in Manitoba per aiutare il governo a interrompere le incursioni degli avversari. Nel 1878 viene nominato il quarto governatore generale del Canada, è Sir Douglas Sutherland Campbell, Marquis de Lorne.
0: Oh mamma mia,
1: 33 anni con tutto sto nome. Solo 33 anni, ragazzi.
0: Comunque lo chiamavano Joe.
1: Bel lavoro quello lì.
0: Beh, ma lo chiamavano Joe.
1: Io volevo fare il governatore da grande. Generale. Vai, mangi, spendi, frega niente. Non fa niente. Stringi le mani. Partecipi intanto a qualche conferenza che sono due maroni, ma va bene.
0: Vabbè.
1: A quel prezzo lì si prende.
0: Dici, Poi il discorso è, sono contento di essere qua, non vedevo l'ora, bravi a tutti coloro che mi hanno...
1: Voilà. Ma adesso arriva PS Pepe che elimina anche la funzione, te lo dico io. 1854, mentre dei bisogni fiscali si fanno sentire nel Quebec, Louis Saint-Laurent chiama Maurice Duplessis, che era primo ministro del Quebec, e dice, cioè, è meglio che ci incontriamo perché state facendo troppo casino. 1857 finisce la famoso sciopero a Murdochville, uno sciopero veramente molto molto importante, e sono 1000 sindacati che erano in sciopero sindacalizzati. Yeah. Nel 1960, questa è una curiosità molto interessante, non lo sapevo io, ed è un maresciallo canadese, maresciallo del Air Force del Canada, che si chiama Roy Slemon, che è considerato un vero e proprio eroe. Perché in questo giorno, immaginate un po', nel 1960, esattamente 66 anni fa, alle 4:17 del mattino, arriva un segnale su uno schermo radar del centro del NORAD, che è il centro di difesa aerea nordamericana, indicando che c'è un'allerta di un attacco di missile nucleare che arriva dalla Russia. Ora, il segnale arriva fino al livello 5, che è il massimo che possa arrivare prima di dire adesso lanciamo anche noi il missile, ok? E lui, Sleeman, che era l'ufficiale più elevato nel momento al lavoro,
0: quello che doveva dire ok, sganciamo.
1: Esatto, non si fa prendere dal panico, vieta qualsiasi rappresaglia immediata, e dice aspettiamo un attimo, e si constaterà più tardi che le attrezzature di sorveglianza della NORAD avevano captato dei riflessi di una luce che non aveva niente a che vedere con...
0: Vabbè, ma allora se non abbiamo gli attrezzi giusti e rischiamo di far saltare il mondo, ma che... aggiorniamoli.
2: Io questo Roy Slemon, che non l'ho mai sentito nominare, gli farei un paio di stato
0: da qualche c'aveva parte. Perché se ti arriva giù quelle bombe lì, ciao a te, cioè.
2: Se ti sbagli, voglio dire, ups. Ma cos'è quel funghetto? Ups. Vabbè, la devo finire qua perché è troppo.
0: Una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. È il proverbio cinese questo di oggi.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Carne macinata di maiale $1.99 la libra. Pollo grande $3.88 la libra.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
5: Ici Joan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia.

Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!

tua voce un giorno. Perché fa così paura accettare che era un biglietto d'andata senza ritorno.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 5 di ottobre da parte di tutti noi della vostra radio preferita, CFMB 1280. Vediamo adesso le previsioni per tutti i segni dello zodiaco e come di consueto mi limito alla giornata di oggi. Ariete. La settimana parte bene, vi presentate a un incontro con un'idea chiara e riuscite a farla ascoltare. La luna amica vi rende più spontanei, mentre Marte e Giove dalla vostra parte danno slancio ad una proposta. Via via cresce anche la voglia di organizzare qualcosa di piacevole per la sera. Toro, lunedì faticoso, soprattutto se trovate una richiesta urgente appena aprite la posta. La Luna e Marte in quadratura vi rendono meno pazienti del solito, mentre Mercurio in opposizione complica uno scambio di informazioni. Chiedete che cosa va fatto per primo e tenete il telefono lontano finché non avete finito. Gemelli, il lunedì parte veloce e riuscite a stare dietro anche a un cambio di programma. La Luna e Marte favorevoli vi danno prontezza, così una pausa pranzo diventa l'occasione per fare quella commissione che rimandavate. Tornate alla scrivania con una cosa in meno a cui pensare. Cancro, una spesa per la casa torna in cima alla lista proprio quando pensavate di rimandarla. Il sole in quadratura vi mette fretta, ma Mercurio favorevole vi aiuta a confrontare prezzi e tempi con lucidità. Chiedete un preventivo prima di decidere e tenete da parte il resto del budget per la settimana. Leone, partite forte e si vede. La Luna e Marte oggi nel vostro segno vi rendono pronti a prendere in mano una situazione che sul lavoro si trascina da giorni. Presentate una soluzione, ma lasciate spazio alle osservazioni prima di fissare i tempi. Potreste scoprire un dettaglio utile. Vergine, un'informazione trovata al momento giusto vi risparmia una mattinata di tentativi. Mercurio, favorevole, vi aiuta a capire a chi chiedere e quali documenti servono prima di aprire una nuova pratica. Controllate la vecchia email, potrebbe contenere già il numero di riferimento. Bilancia, il lunedì vi trova brillanti e pronti a prendere l'iniziativa. La Luna e Marte favorevoli facilitano il lavoro di squadra, mentre il sole nel segno mette in evidenza le vostre capacità. Presentate la proposta con sicurezza e fissate subito un confronto per definire tempi e responsabilità. Scorpione, giornata da prendere con le pinze. La Luna e Marte in quadratura accendono la competizione sul lavoro, mentre Mercurio nel segno vi rende taglienti nelle risposte. Non raccogliete ogni provocazione, mostrate i risultati, chiarite le responsabilità e lasciate che siano i fatti a parlare. Sagittario, la giornata parte con entusiasmo e una proposta che vi rimette subito in moto. La Luna, Marte e Giove favorevoli sostengono iniziativa, coraggio e voglia di mettervi alla prova. Presentate la vostra idea senza troppi preamboli, poi stabilite tempi realistici prima di riempire l'agenda di nuovi impegni. Capricorno, il lunedì mette subito alla prova la vostra organizzazione. Il Sole e Saturno in quadratura portano una responsabilità in più, ma Mercurio favorevole vi aiuta a rivedere tempi e passaggi. Spostate ciò che può aspettare, informate le persone coinvolte e concentratevi sulla consegna che dipende davvero da voi. Acquario, la settimana inizia con un confronto acceso. La Luna e Marte in opposizione rendono difficile accettare un ordine calato dall'alto, mentre il Sole favorevole vi aiuta a proporre una soluzione più moderna. Evitate la sfida personale, spiegate i vantaggi pratici della vostra idea e chiedete di provarla per qualche giorno. Pesci, un'intuizione vi permette di risolvere una questione che sembrava più complicata. Mercurio vi dà una mano a collegare informazioni rimaste sparse e a trovare la persona giusta da contattare. Fate una domanda precisa, annotate la risposta e aggiornate il lavoro prima che arrivino altre richieste a confondere il quadro.

0: FM.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezioni da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua, Adonis, un universo di freschezza.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Il conflitto in Ucraina, due persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze russe, raid anche nella regione di Odessa. L'intelligence tedesca lancia intanto l'allarme, la Germania rischia lo scontro con Mosca, mentre l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente.
6: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che

0: Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia. Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e ai diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Spagna, abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, così il premier Sanchez, che dopo le proteste di piazza seguite alla bocciatura dei provvedimenti sulla casa ha aperto la crisi di governo ed ha convocato elezioni per il prossimo 29 novembre. Il primo ministro ha annullato la sua partecipazione al vertice euromediterraneo di mercoledì prossimo in Croazia, che avrà sul tavolo fra gli altri i dossier legati alle crisi internazionali e alle ripercussioni dei costi sui prodotti energetici. In Italia la riforma della legge elettorale modificata al Senato torna alla Camera. Il governo pone la fiducia sui primi due articoli del testo relativi alle norme sulle preferenze e sul terzo che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale. La cronaca, l'operaio di 61 anni morto in ospedale dopo essere stato ritrovato in gravi condizioni in una strada isolata di Caivano in provincia di Napoli. Ci sono tre persone indagate nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla procura e mercoledì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima. Scontro nella notte fra due auto sull'Adriatica a San Salvo in provincia di Chieti, è morto un uomo di 48 anni. La sua vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada ribaltandosi più volte. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone che non sono in pericolo di vita. Momenti di paura fortunatamente senza alcuna conseguenza a Firenze. Sentiamo di cosa si tratta.
2: Una bombola di gas sotto la statua del Davide a Piazzale Michelangelo ha fatto scattare questa mattina l'allarme bomba a Firenze. La bombola, grigia, della grandezza di quelle utilizzate per le cucine, è stata notata da un'operatrice della società di gestione rifiuti durante il turno di servizio verso le 7.30 e segnalata al 112. Immediato l'intervento dei carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale chiudeva al transito l'area intorno al Piazzale Michelangelo. Dopo le verifiche degli artificieri dell'arma dotati del robot per ispezionare l'oggetto potenzialmente pericoloso, la bombola è stata rimossa a metà mattinata. L'accesso a Piazzale Michelangelo è stato riaperto. All'esito di accertamenti la bombola è stata ritenuta inoffensiva, fanno sapere i carabinieri. Sono adesso in corso le indagini per capire da chi e perché la bombola sia stata posizionata sotto la statua del Davide, probabilmente durante la notte. Al vaglio degli investigatori le analisi dei video delle telecamere della zona. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
1: 5 ottobre 1962 esce il singolo di debutto di una band che ha cambiato la storia della musica. Sino a Love Me Do, il nome Beatles era conosciuto da pochi al di fuori della loro Liverpool o Manchester. Certo, i futuri Fab Four potevano contare sul piccolo seguito racimolato nei frequenti concerti allo Star Club di Amburgo, dove però eseguivano cover dei pionieri del rock. Piano piano cominciarono a lavorare su canzoni scritte da loro, a partire da Love Me Do, che si rivelò una hit. Nel gennaio 1963 la band pubblicò il suo secondo singolo, Please Please Me, e nel Regno Unito fu Beatles Mania, che un anno dopo contagiò anche gli Stati Uniti. È tutto, il prossimo GR alle 16.

0: le cose che non dico.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
2: I ragazzi escono da scuola con motorini tutti truccati. Non mi dire che sei rimasta sola.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Grazie Joan Verdon per averci passato il microfono e noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla. Gradi fuori dai nostri studi. Se eravate in giro da queste parti intorno a mezzogiorno, forse avete anche trovato un po' di pioggia nel vostro cammino, però sembra già che il cielo si sia rischiarato e noi ce lo teniamo così com'è, fresco ma non troppo. Anzi, dai, secondo me è un bellissimo autunno. Poi chiaro che per i grandi fan dell'estate comunque questa stagione non piace. A me piace tantissimo, ma a me piacciono tutte le stagioni, lo sapete. Dicevamo, sono 14 gradi fuori dai nostri studi in questo lunedì 5 ottobre. La giornata è prevalentemente nuvolosa e con un po' di pioggia, però dipende un po' dalle zone, dagli orari. Per il momento forse, insomma, se siete arrivati fin qui siete salvi. La minima, attenzione perché ragazzi, scende a 4 gradi. Io stanotte ho dormito con la finestra aperta, bella coperta. Si dorme meglio però col fresco, lo dicono gli esperti, non lo dico solo io. Anzi, più tardi parleremo anche delle proprietà del sonnellino pomeridiano. Mi raccomando, non lo fate però nelle ore del buon pomeriggio, fatelo prima, cioè così poi state con noi. Anzi, lasciate la radio accesa che secondo me con noi si dorme ancora meglio, poi ci si risveglia anche ovviamente. Per quanto riguarda domani, martedì, giornata prevalentemente soleggiata, venti deboli al mattino che si intensificano in giornata, massima di 13 gradi, venti moderati, minima di 7 gradi. Sì, ci stiamo avvicinando, perché noi ce le abbiamo le stagioni in Italia. Ecco, se pensiamo a Roma, l'altro giorno citavo le ottobrate romane, di là ci si fa ancora il bagno, ma questa è tutta un'altra storia. Anzi, buon viaggio a voi che vi siete messi in cammino alla volta dell'Europa. So che in tanti stanno partendo, quindi insomma buon per voi, che vi accompagnino anche le good vibe, le belle cose, le buone vibrazioni che vi diamo noi. Anzi, vi ricordo che potete portarci ovunque voi siate grazie al nostro sito internet www.cfmb.ca. Allora, oggi Montreal si sveglia con un impegno fondamentale, quello delle elezioni. Infatti oggi il Quebec è chiamato a votare, i quebecesi sono chiamati alle urne per scegliere il prossimo governo provinciale. Poi ovviamente avremo modo di parlarne anche nei prossimi giorni. E quindi insomma sapete che oggi questo è un po' l'argomento principale, comunque l'impegno di questo lunedì di ottobre. Oggi ho avuto anche il piacere di chiacchierare con il nostro Giacomo Lariccio, poi domani manderemo in onda l'intervista anche per raccontare del suo nuovo brano che abbiamo avuto poi il piacere di ascoltare proprio venerdì in anteprima assoluta, perché usciva proprio venerdì. Adesso vi dico anche il titolo, poi magari più tardi magari ascoltiamo non la novità ma un altro brano con cui lo abbiamo apprezzato moltissimo. Il titolo del brano è Come dal marmo, nuova canzone uscita venerdì, l'abbiamo ascoltata. Oggi abbiamo fatto una bella chiacchierata che poi condividerò con voi domani durante le mattine con Vittoria. Così insomma ci racconta un po' anche il dietro le quinte di questo brano e, se vogliamo, Come dal marmo segna un po' anche una nuova stagione di questo cantautore romano che vive da diversi anni a Bruxelles, dove ha trovato un po' anche la sua rinascita, se vogliamo, e soprattutto la sua nuova vita come cantautore. Poi insomma sono arrivate anche tante belle cose, poi sarà lui insomma un po' a raccontarci di questo e di molto altro. E dicevo, appunto, settimana scorsa lo abbiamo ascoltato con questo brano che comunque potete ascoltare su tutte le piattaforme, Come dal marmo. Ancora non ne sono uscita, la sto ascoltando in loop e mi è piaciuta tantissimo. Dietro c'è anche la produzione artistica di Don Antonio Gramentieri, insieme anche a Trinidad, con Fabio Mazzini e Enrico Bocchini. Ma insomma lo avevamo raccontato, avremo modo poi di parlarne domani e di riascoltarlo più tardi. A proposito di musica, abbiamo iniziato con Zucchero immancabile ovviamente nelle nostre scalette, nei nostri cuori. Quanto lo amiamo Zucchero, cioè perché non capisco perché quest'anno non ci sia. Qualche giorno fa stavo ripubblicando un po' i video di quando è venuto qui a Montreal. Nei diversi anni in cui è venuto sono sempre andata a vederlo. ad ascoltarlo e insomma ci manca, possiamo dirlo, noi grandi appassionati ne sentiamo la mancanza, quindi caro Adelmo, se ci stai ascoltando, per favore torna, questa casa aspetta a te. Intanto ci siamo ascoltate Donne, che bellissimo pezzo, epico, meraviglioso, e noi continuiamo con un'altra canzone che spero vi metta di buon umore, Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: Dillo solo al buio, Elisa, in diretta in questo buon pomeriggio. Dicevamo, domani ci sarà l'intervista con Giacomo Lariccia per presentare il nuovo brano, ma noi l'abbiamo conosciuto e riconosciuto in realtà anche per un'altra canzone, nel senso già passavamo le sue canzoni, ci siamo incontrati diverse volte per diverse interviste, ma quest'estate è venuto qui per il progetto L'Erital, quindi una reinterpretazione in chiave folk del famoso brano di Claude Barzotti, con l'idea di in qualche modo appropriarsi del termine L'Erital, quali siamo noi italiani all'estero, soprattutto lui a Bruxelles, noi qui a Montreal, però appunto con un riscatto culturale, un progetto che vede la produzione artistica di Don Antonio, Antonio Gramentieri, Trinidad e ovviamente il grande Marco Cagliari. Il videoclip è bellissimo di L'Erital, vi consiglio anche di andarlo a vedere se avete partecipato anche voi ai loro tour, e c'è un bellissimo road trip. Il videoclip è appunto un video girato in tutti questi chilometri tra Roma, Montreal, tra l'Italia e il Quebec in particolare. E ci sono anch'io, mi hanno fatto questo omaggio molto carino e insomma andatelo a recuperare, che è molto bello il videoclip. Poi insomma sosteniamo bei progetti come questi che portano le radici italiane e condividono tante cose belle come la musica fatta insieme da belle persone. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, L'Erital, Giacomo Lariccia, Trinidad, Marco Cagliari.
1: All'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. Oh, mais là c'est répété, j'ai les cheveux couleur corbeau.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita, maturata alla perfezione, che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
3: Ma se ascoltateci da dove preferite, basta che stiamo insieme anche oggi in questo bel buon pomeriggio, in questa nostra bellissima radio del cuore. Tra le canzoni che sicuramente ci hanno fatto battere il cuore e che ancora ci piacciono tantissime c'è Eternità, brano super conosciuto del mitico Bigazzi, ovviamente, Sava Sandir e Cavallaro. Noi ce lo ricordiamo tantissimo nella versione di Ornella Vanoni, in tanti ovviamente se lo ricordano nella versione ovviamente dei Camaleonti. Allora, prima dell'appuntamento con Roberto Rantucci con il taccuino sociale, io direi che ci andiamo ad ascoltare Eternità nella versione dei Camaleonti, bellissima. E del resto il brano è stato pubblicato da loro, poi è arrivata anche la mitica Ornella Vanoni, che poi lo inserì, se non sbaglio, proprio l'anno successivo di quel festival in cui venne presentata questa canzone nel suo album. E poi subito dopo probabilmente il taccuino sociale, ma strada facendo vi diremo tutta la programmazione, perché giustamente Sonia mi dice: guarda, adesso rivediamo un attimo i tempi, li rivediamo fuori. Noi intanto andiamo con l'Eternità, con i Camaleonti.

Eh beh, brano iconico sicuramente, io lo conosco, dicevo appunto, di più nella versione comunque di Ornella Vanoni, ma i Camaleonti sono i Camaleonti, possiamo dirlo. Ma poi sì, noi, a noi la musica piace tutta e soprattutto di tante epoche, anche se non ci spostiamo poi troppo dagli anni 70, perché adesso andiamo ad ascoltare uno dei brani che hanno in qualche modo lanciato il grande Riccardo Cocciante, che in realtà veniva da un periodo in cui il primo album non era andato benissimo, con l'album Mu. Insomma, a livello commerciale, insomma, forse non era arrivato troppo, ma poi arriva Poesia. Cioè, quindi io lo so che Cocciante viene ricordato per brani come Margherita, Bella senza anima, Se stiamo insieme, Quando finisce un amore, Celeste nostalgia, a mano e tante altre. Ovviamente anche ci metterei dentro i brani di Notre Dame de Paris, ma in realtà l'inizio è arrivato proprio con questa canzone meravigliosa, Poesia. Noi ce la andiamo ad ascoltare.

0: Taccuino Sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-924-3122. 514-924-3122.
2: L'Associazione Socioculturale Ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514-804-8446 oppure Mike al 514-823-6383. L'Associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514-722-16. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514-561-1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514-705-6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: La chiesa di Monte Carmelo, situata al 7645 Rue du Manz a Saint-Léonard, organizza una serata di pasta e fagioli sabato 24 ottobre. La serata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate al 514-256-3632. Vi aspettano numerosi. Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre-Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514-817-8824. L'Associazione Montoriesi di Montreal invita tutti i montoriesi, amici e simpatizzanti al banchetto annuale che si terrà domenica 25 ottobre alle ore 12 presso la sala di ricevimento Le Chateaubriand al 7985 Maurice Duplessis. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e biglietti chiamate Domenico al 514-835-9581 oppure Carmelina al 514-923-1975. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Maria Santissima di Costantinopoli di Castelgrande a Montreal organizza una raccolta fondi dedicata alla ricerca per il Parkinson in onore della famiglia Ruvo e in memoria di Teresa Muro Ruvo. Domenica 1 novembre alle ore 12.30 presso la Plaza Le Ritz al 6630 Rue Jarry-Est a Saint-Léonard. Per ulteriori informazioni chiamate Angela Federici al 514-898-1150.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Mostimon mondiali. La vostra prima scelta per qualità e garanzia. Non accettate le imitazioni e ricordate che se sul secchio non c'è scritto Mosti Mondiali, vuol dire che non lo è. Mosti Mondiali ha più di 40 varietà. Disponibile presso Vignes et Lionnard, 5187 Jean Talon-Est, 514-321-2146 e al Marché Genoa Piazza, solo su ordinazione, 514-271-0873. E da Mosti Mondiali, salute!
4: Seguici online su cfmb.ca.

Antonello Venditti, che tesoro che sei. Siamo nel 1999. In quanti ricordano l'album Goodbye 900? È stato un po' anche quello, uno di quegli album che noi che abbiamo vissuto quel periodo ci ricordiamo, perché era proprio a cavallo del nuovo millennio, insomma si faceva un gran parlare proprio di questo cambio così importante, mi verrebbe da dire, se non per la data e sicuramente per le canzoni di quel periodo, insomma questo racconto della quotidianità vista anche con occhi un po' distanti dopo qualche anno. Molto bella, sempre stupenda. A qualcuno piace anche la versione con Achille Lauro. Io devo dire resto fedele all'originale. A proposito di belle canzoni, qui ne abbiamo tantissime, anche i Pucon, Chi fermerà la musica.

irresistibile, questa veramente qualunque momento, in qualunque periodo la suoniamo è sempre bella, ci dà sempre la carica, ma preparatevi perché siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Succede così, capita anche ai più grandi, magari di infortunarsi e di non poter fare le cose che fanno normalmente. Successe proprio a Neil Young quando era infortunato alla schiena e, non riuscendo a suonare la chitarra elettrica, optò per quella acustica. Era un momento non facilissimo, eppure comunque è riuscito a scrivere e a creare un'altra canzone, anzi forse questa è una di quelle canzoni anche simbolo di questo artista canadese. Peraltro ci sono anche dei pezzi con l'armonica a bocca suonata proprio da Young, e lo rende ancora più commovente, soprattutto perché il brano è un brano che parla direttamente veramente al cuore delle persone. Racconta anche un po' questo stop and go, cioè nel senso di questa fermata forzata dovuta alla schiena, che poi lo fa in qualche modo riflettere anche su quello che ha fatto fino a quel momento e riflettere anche su quelle che forse sono le cose veramente importanti nella vita. Mi ricordo una volta ero a un pub, ero in un pub e c'era questa canzone, solo che non mi veniva il titolo e me la volevo assolutamente appuntare, non riuscivo a trovare il titolo. Sapete, ci sono queste applicazioni moderne che ti dicono il titolo e l'artista, e non funzionava. Allora un ragazzo dal bancone mi ha vista e su un post-it mi ha scritto il titolo di Heart of Gold, Neil Young.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
5: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
4: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
6: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
7: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
6: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
8: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, gli faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
4: Ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e

0: Lavoratori della sede di Genova, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione, linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
1: 1,60 indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro americano è scambiato a 1,43.
2: Previsioni del tempo.
1: 13 gradi fuori dai nostri studi, giornata con diversi passaggi nuvolosi, ma adesso devo dire il sole resiste, ha fatto anche un po' di pioggia, ma dovremmo essere salvi per il resto della giornata. Attenzione perché stanotte la minima potrebbe scendere a 4 gradi. Per domani, martedì 6 ottobre, si presenta una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli al mattino che si intensificano poi in giornata, con una massima di 13 gradi. Attenzione perché la minima è di 3, addirittura insomma c'è il rischio gelo nella nottata di domani. Per mercoledì invece sembra che si alzino leggermente le temperature, sarà una giornata più nuvolosa rispetto a martedì, con una massima di 18 e una minima che sale a 11 gradi. Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme del buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18. Vi ricordo di seguirci anche sui nostri social, Instagram, Facebook, soprattutto YouTube, e ovviamente potete ascoltarci e riascoltare parte dei nostri programmi anche sul nostro sito www.cfmb.ca, e vi posso dire che da adesso potete anche come dire, ovviamente sponsorizzare la vostra attività con la nostra radio. Noi iniziamo quest'ora con tanta bella energia, soprattutto quella di Alfa. Manu Ciao, a me mi piace.

0: Dajcie.
1: Io vorrei sapere se Mina in effetti si vede almeno con Adriano Celentano per registrare, perché sapete con Blanco ha registrato a distanza, vabbè lo sapremo, no, probabilmente no, che da un certo punto in poi lo sappiamo, lei si è ritirata, ma va bene così, l'importante è che continui a cantare tante belle canzoni. Allora, prima parlavamo del famoso pisolino pomeridiano, pisolino sì o pisolino no, pennichella sì o pennichella no, quelli moderni, quelli bravi la chiamano power nap, ragazzi, è il pisolino, la pennica, quella che si fa dopo pranzo. Allora, gli esperti dicono che si può dormire il pomeriggio, basta che intanto il pisolino sia abbastanza lontano dalle ore in cui effettivamente poi andiamo a dormire la sera, non bisogna dormire oltre i 20 minuti. E, perché per fare un ciclo completo bastano 20 minuti a quanto pare, quindi quella diciamo è la nostra soglia limite, altrimenti poi entriamo nel sonno profondo e ci svegliamo più rimbambiti, possiamo dire. Quindi il segreto è un po' questo. E poi soprattutto, perché ci viene sonno dopo pranzo? Beh, perché comunque le energie del nostro corpo sono concentrate sulla digestione, quindi questo ci aiuta ad appisolarci. Qualcuno dice anche che bere il caffè prima della pennichella aiuta poi nel risveglio ad essere più pimpanti. Io questo non l'ho fatto, non l'ho provato, quindi non ve lo posso dire. Io vi riporto solo quello, le informazioni che sono riuscita a recuperare sul pisolino pomeridiano. Ad un certo punto della nostra esistenza si diceva che in realtà dormire il pomeriggio addirittura accorciasse la vita. In realtà non è così, perché se fatto bene, in verità la allunga. Soltanto che bisogna farlo appunto nel momento giusto, quindi se poi sapete che andate a dormire dopo 3 ore lasciate perdere, non lo fate. E appunto in realtà poi si è scoperto anche che sì, 20 minuti vanno bene, si può proprio tirare tantissima 30 minuti, ma poi basta, ecco, cioè se già fate 60 minuti siete già entrati nella zona appunto del sonno profondo, e quindi poi insomma vi risveglierete appunto non al 100%, e quindi insomma questo è un po' il segreto. E poi appunto dopo pranzo magari si potesse fare il pisolino, per chi lavora è un po' più complicato, però in effetti ecco, per chi si sveglia presto la mattina e si deve ricaricare un attimo per poi dare il massimo nella seconda parte della giornata, si può fare a 20 minuti. Fatevi svegliare da qualcuno, dalla sveglia, dalla musica, dalla radio, da chi volete voi, pure dai pinguini tattici nucleari.

Emma Marronello e Loredana Bertè in questo buon pomeriggio, e adesso ci spostiamo nel mondo delle notizie, perché ce n'è una in particolare che riguarda noi canadesi ma arriva dagli Stati Uniti. Soprattutto riguarda chi è proprietario di una seconda casa in Florida. Insomma, il governatore Ron DeSantis propone infatti una riforma delle tasse sulla proprietà che potrebbe alleggerire il carico fiscale per i residenti permanenti, ma aumentarlo per i proprietari di seconde case e di conseguenza compresi proprio i canadesi. Quindi la proposta prevede l'esenzione delle tasse sulla proprietà principale fino a un determinato valore e riduzioni per le abitazioni di valore superiore. Per le seconde case invece il valore imponibile potrebbe aumentare fino al 5% l'anno. Insomma, potrebbe costare alla Florida 12 miliardi di dollari americani all'anno, con il rischio di tagli alla spesa pubblica locale, e quindi tocca andare a fare le vacanze da un'altra parte. Cioè, questo secondo me non aiuta. Comunque questa è una di quelle notizie sicuramente che oggi è stata rimbalzata un po' su tutti i quotidiani, e poi ovviamente insomma ce ne sono tante altre. Qui soprattutto si parla di elezioni, oggi infatti è la chiamata agli elettori per il voto e per scegliere il prossimo governo provinciale qui in Quebec. Quindi insomma, lo sappiamo, sono 5 i principali partiti in corsa, quali sono Avenir Quebec, guidata dalla Christine Fréchette, il partito liberale di Charles Milliard, e Québec solidaire con Ruba Gazzali, il parti québécoise di Paul Saint-Pierre Plamondon, il partito conservatore Éric Duhem. E va bene, l'Assemblea nazionale conta 127 seggi, per ottenere la maggioranza assoluta servono quindi almeno 64 deputati. Quindi stasera secondo me saremo un po' tutti attaccati alla televisione per vedere un po' come va lo spoglio. E nel frattempo a Ottawa i deputati federali sono tornati alla Camera dei Comuni dopo una settimana di pausa. Al centro dei lavori torna il progetto di legge C-39 presentato dal governo come risposta alla guerra commerciale con gli Stati Uniti, e tra le varie cose che prevede il provvedimento di legge C-39 c'è la limitazione a un anno i tempi per l'approvazione di determinati progetti e modifica di alcune norme ambientali. E quindi fondamentalmente dov'è il cambiamento è che il ministro del lavoro potrebbe ottenere nuovi poteri, e questa invece è molto contestata come misura dai sindacati. Comunque il progetto sarà esaminato da una commissione speciale della Camera, quindi insomma c'è ancora tempo, però sappiate che questo sicuramente è l'altro argomento caldo. Sono le 16:25 minuti. A proposito di caldo, oggi c'era un po' da vestirsi a strati, ma vedo che qui c'è gente a maniche corte, li capisco da una parte, soprattutto se no, dico, la persona che è passata era in monopattino, ma era un ragazzetto, quindi insomma sicuramente avrà più caldo lui, però non così caldo, pensavo io, da stare in maniche corte in questo lunedì di ottobre bello fresco, mi verrebbe da dire. Noi continuiamo con la musica, prima però un po' di pubblicità. Voi come sempre restate con noi.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
1: Fantastico!

0: Per produrre un buon vino ci vuole un buon mosto, ci vuole Mosti Mondiale. Mosti freschi prodotti con le migliori uve del mondo. Non chiedete un mosto qualsiasi, chiedete Mosti Mondiale. Disponibile presso Marché General Piazza solo su ordinazione 514-271-0873 e da Vigne Saint-Léonard al 5187 Jean Talon Est 514-321-2146 e da Mosti Mondiale salute!
1: Seguici online su cfmb.ca.

Lasciamo in un po' Tommaso Paradiso in diretta in questo buon pomeriggio. Allora, se voi foste un attore, un'attrice o magari una personalità dello spettacolo, della politica, comunque sempre in vista, sempre presente, cosa fareste? Beh, Anne Hathaway l'ha detto, l'ha promesso e l'ha fatto. Lei ha promesso che il 3 ottobre sarebbe sparita, sarebbe svanita, sarebbe evaporata per prendersi cura della sua terza gravidanza, anche perché il 2026 è stato un anno molto intenso tra vari film usciti e di conseguenza anche la loro promozione, tra cui Verity, ma anche Il Diavolo Veste Prada 2, Odissea e tanti altri. Insomma, l'abbiamo vista in giro in lungo e in largo per la promozione, con mille video che la ritraggono in super piano controllo anche davanti ai fotografi per organizzare tutte le foto sul red carpet e cose di questo genere. E come promesso ha pubblicato un video in cui le dice: beh, sapete, è stato un anno importante, c'è stata la promozione di questo film, di quest'altro film, e adesso puff, sparisce, proprio con anche l'effetto video, e poi una sua assistente, qualcuno della sua squadra che dice: oddio, dove è finita, e la va a cercare fondamentalmente. Insomma, l'aveva già detto, dopo i 5 film in uscita solo nel 2026 voleva sparire dopo un po', proprio per prendersi cura della sua terza gravidanza. Il video è molto carino, anche perché è simpatico, l'ho fatto in una maniera simpatica, come solo lei sa fare. Lo trovate sul suo canale Instagram. Insomma, ci sono i truccatori che finiscono appunto il make-up, lei inizia a parlare, bellissima, stupenda, e poi insomma sparisce, e tutti quanti ovviamente sotto nei commenti le scrivono: bello così, fai benissimo. Ma del resto, soprattutto non solo nel caso suo specifico, che è veramente una grande attrice molto molto esposta, ma in generale lo siamo un po' tutti anche con i social, e avere la possibilità di poter staccarsi un attimo e soprattutto potersi occupare della vita privata, che poi è quella che conta, è sicuramente importantissimo farlo. Quindi insomma siamo felicissimi per lei. E comunque, vedi, promesso fatto. C'è chi ad un certo punto annuncia l'ultimo concerto e poi l'addio alle scene, e poi questi concerti non finiscono mai, e poi ci sono infiniti ritorni, eccetera eccetera. Invece farlo in questo modo, in tempi indefiniti, ha detto: io sparisco, anche se in realtà già sappiamo che ci sarà una nuova versione di un suo famosissimo film che è già stata pensata per prossimamente. Adesso non sappiamo l'anno, quindi insomma sappiamo che tornerà. Comunque ci piace moltissimo questo modo, insomma, di aver gestito la cosa. Quindi brava Anna, siamo con te, la chiamiamo in italiano ovviamente. Lei poi scherza molto sull'accento di quando va negli altri paesi, è sempre curiosa di sapere come sarebbe appunto il suo nome è appunto pronunciato in un'altra lingua. Auguri anche a tutte le future mamme come lei. Noi continuiamo ovviamente con la musica, voi restate sempre sempre all'ascolto delle onde di CFMB 1280. Tornano i Comacose con i loro cuoricini.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Carne macinata di maiale $1,99 la libra. Pollo grande $3,88 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Oceanica.
1: Oceanica, Oceana, dipende come la leggete, sì. Giovanotti, Merck, Cremont, noi siamo arrivati al momento intanto del brano canadese dell'ora.
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
1: Visto che abbiamo atteso con ansia la stagione del Coton Ouaté e visto che menzioniamo sempre questa canzone iconica dei Blue Jeans Blue, ho detto, beh, oggi la dobbiamo suonare per forza. Nel frattempo sono andata a controllare a quanto fossero arrivati di visualizzazioni su YouTube, perché quando uscì questa canzone il quartetto sbaragliò la concorrenza fondamentalmente, perché già subito questo brano pop country del gruppo quebecchese amatissimo aveva già raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni solo nei primi 6 mesi dalla pubblicazione del brano, e questo accadeva qualche anno fa. Nel frattempo però le cose sono cambiate, allora sono andata a cercare adesso effettivamente a quanto fossero arrivati. Beh, sono arrivati a 18 milioni se non sbaglio, cioè questo brano ha ottenuto 18 milioni di visualizzazioni. Succedeva 7 anni fa, ma del resto si vede che è una canzone amatissima. Comunque sono andata a cercare proprio la definizione di Coton Ouaté, e voi direte, vabbè Vittoria, ma è una felpa. Sì, avete ragione, però intanto è un termine tipicamente canadese diffuso in Quebec, dicono quelli bravi, cioè l'enciclopedia. Poi il termine preciso indica un tessuto di cotone felpato o un capo di realizzato con comunque un tessuto tipo felpa, ma in realtà può essere anche garzato. Può avere un cappuccio, una tasca a marsupio davanti o un collo rotondo, quindi o col cappuccio assenza, ed è un termine tipicamente canadese molto diffuso in Quebec, e questo l'avevamo già detto. A me è stato detto che si indica di più quello col cappuccio, la felpa col cappuccio. Comunque a noi non interessa, a noi interessa la canzone Coton Ouaté, Blue Jeans Blue.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
5: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
4: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezione di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini, avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
6: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
7: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
6: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
8: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
6: Giancarlo Rossi, GR1.
4: Ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a

0: 4 contestazioni disciplinari, gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione, linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro americano è scambiato 1,43.
2: Le previsioni del tempo sono un omaggio di Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Insieme per il miglior risultato.
3: Previsioni del tempo.
1: 13 gradi fuori dai nostri studi in questo 5 ottobre, attenzione perché la minima scende a più 4 gradi. Domani martedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con venti deboli al mattino che si intensificheranno poi in giornata. La massima prevista per domani è di 13 gradi, attenzione perché in serata è previsto addirittura rischio gelo perché durante la notte la minima potrebbe arrivare fino a 3 gradi, ma non vi preoccupate perché mercoledì torna non solo il sole ma si alza la massima che arriva da 18 gradi, la minima anche si alza, arriva a 11 gradi.
4: Sono Michelangelo Vaccaro della RE/MAX Alliance. Per comprare o vendere una proprietà immobiliare, professionalità al tuo servizio.
5: Michelangelo Vaccaro, 514 554 2987.
1: Vittoria Zorfini con voi, Sonia Benedetto fino alle 18 in questo buon pomeriggio. Ovviamente sulle onde della nostra radio del cuore, spero non stiate nel traffico e se state nel traffico spero insomma di tenervi non solo compagnia ma soprattutto di farvi ascoltare delle canzoni che vi fanno stare bene, insomma di farvi passare bene questo momento perché magari appunto state, magari siete al lavoro, magari invece siete a casa, siete tranquilli, belli in pensione, va bene tutto, l'importante è che stiamo insieme sempre sulle onde della nostra radio del cuore ovunque voi siate. Allora ci sono tantissime cose su cui chiacchierare, tra cui per esempio l'inventore di Fortnite che ha investito centinaia di milioni di dollari in un progetto tutto suo in gran segreto. Ne parliamo fra pochissimo, prima però apriamo quest'ora con la musica Sal da Vinci Poesia, voi restate con noi.

E questo era Sal da Vinci con Poesia da che, almeno ci siamo scaldati un po', abbiamo ballato sicuramente, scaldato in termini di proprio come si fa il riscaldamento musicale, ecco, abbiamo ballato, ci siamo smossi un po' dalle nostre scrivanie, dai nostri tavoli di lavoro, dalle nostre posizioni che ogni tanto magari, ecco, poi risultano scomode dopo un po', come quando leggete a lungo e poi vi rendete conto che avete bisogno di muovervi. L'abbiamo fatto con la musica. Sapete chi non sta mai fermo, soprattutto dal 2008? Sì, avete capito bene, l'ideatore del videogioco Fortnite, nonché CEO di Epic Games, Tim Sweeney. Cosa succede? Che Timmy nel 2008 ha detto: faccio un sacco di soldi, cosa facciamo con tutti questi soldi? Beh, nel pieno delle conseguenze della crisi finanziaria globale, lui decide di comprare terreni e soprattutto foreste per salvarle, per restituirle anche ai vari parchi nazionali. E quindi diciamo, questo era un progetto iniziato nel 2008. Poi nel tempo si è evoluto e non solo ha, diciamo così, ha smesso poi l'acquisto di terreni, ha iniziato proprio con la vera e propria protezione delle aree già acquisite, anche perché all'interno ci sono tutta una serie anche di specie protette, rare e quant'altro, e quindi c'era da proteggerli. E quindi poi nel 2021 ha cambiato un po', come si dice, il core business di questa altra attività che non era conosciuta fino a qualche tempo fa. Insomma, mentre acquistava i terreni per proteggerli, ovviamente si è ben guardato dal far sapere questa notizia, e nel frattempo poi cerca di restituire i terreni, per restituirli appunto ai parchi statali oppure ad enti di conservazione con vincoli legali che ne impediscono lo sviluppo futuro. E quindi, insomma, questo è molto importante per evitare appunto che qualcun altro se ne impadronisca e magari ci crei sopra dei territori per alimentare i server che hanno bisogno poi di tanta acqua e di tanto terreno, che poi di solito vanno di pari passo con i suoi videogames. Comunque va bene, mi piace come idea da una parte, e quindi, insomma, mi sembrava una bella notizia da condividere. Comunque, alla fine dei giochi, per rimanere in tema, ho capito, videogiochi, per rimanere nei giochi, negli anni l'imprenditore è diventato uno dei maggiori proprietari terrieri privati della North Carolina, arrivando a possedere, pensate, circa 50.000 di acri distribuiti in 15 contee, cioè praticamente una ricchezza che nessun essere umano singolarmente dovrebbe possedere. Però, insomma, speriamo che tratti bene questo patrimonio e che in effetti questa buona intenzione in questa azione, ecco, permanga. Noi invece sapete cosa facciamo adesso? Andiamo a recuperare un grande classico della musica italiana che spero vi farà piacere. Sto parlando di Lucio Battisti, ma non quello che ascoltiamo di solito, un po' progressive. No, andiamo proprio quello lì che ci piace ancora di più, da fare proprio voce e chitarra, magari con degli amici. Un'avventura, Lucio Battisti.

0: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, ha tutto per il vino e la cantina. Da Le Vigne Saint-Léonard avete la possibilità di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint-Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.

Duratec è lo specialista antiruggine. La vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

Parliamo adesso di intelligenza artificiale, insomma, vi ricordate il messaggio del 2019 di Giorgia Meloni in cui diceva: sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana? Beh, io sono Giorgia, è diventato marchio registrato in qualche modo, no scherzo, marchio registrato no, però la premier italiana ha ben pensato di registrare il tutto all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, proprio per difendersi dai deepfake. Cosa sono i deepfake? Purtroppo sono quei video orribili fatti proprio con l'intelligenza artificiale, dove io posso prendere l'immagine di qualcun altro e ricreare il suo corpo con l'intelligenza artificiale e fare quello che gli chiedo di fare, e questo insomma è terribile. Era già successo peraltro che fossero uscite delle sue foto, anzi dei video, proprio in cui era stata tra virgolette spogliata con l'intelligenza artificiale, una cosa orribile, e di conseguenza la presidente del Consiglio italiano ha deciso di registrare un audio di 4 secondi e di depositarlo al fine di potersi proteggere dall'intelligenza artificiale. All'epoca, nel 2019, non era come oggi, che ce l'abbiamo tutti sul telefono, ma come abbiamo visto tutto si è sviluppato molto velocemente. Oggi veramente si può fare un po' di tutto con l'intelligenza artificiale, quindi si spera in qualche modo di tutelarsi proprio dai casi di clonazione della voce tramite i sistemi AI generativa. E quindi insomma bisognerebbe veramente, come Stato e come politici, mettere un freno e impedire veramente tutto questo. Detto ciò, c'è una canzone che calza a pennello. Speriamo che resti, come dire, il genio umano con tutta la sua ironia, come quella di Mario Biondi. No,

0: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Ma sì, seguiteci ovunque, mi raccomando, perché per noi è importantissimo per accrescere la nostra bella collettività di persona, certamente, ma anche online. Parliamo adesso degli azzurri di Roberto Mancini, che hanno sfidato nuovamente la selezione guidata da Vincenzo Montella, questa volta al Dall'Ara. Hanno raccolto un'altra vittoria, ma ragazzi, io non dico nulla. L'Italia sale a quota 7 punti nel girone, al secondo posto. Insomma, lo stesso Mancini ha ammesso che è stato un inizio sofferto, ma bravi a riprendere la partita. Nations League, l'Italia batte la Turchia 3-1, gol di Scamacca, Calafiori ed Esposito. Che dire, ci riappassioneremo? Sicuramente, dai, lo so, è stato un anno deludente, diciamo così, non vedere l'Italia come magari nel 2006 o in altri anni chiave, ma questa è un'altra storia. Sono le 17:30 minuti, quindi che dire, magari in tanti stanno tornando a casa, stanno andando a prendere i figli, i nipoti, sono usciti magari a fare una passeggiata, adesso stanno rientrando, insomma l'importante è che lo facciate sempre in nostra compagnia. Anzi, a questo proposito vi ricordo che domani vi aspetto in diretta la mattina dalle 10, e dalle 10 alle 10:30 abbiamo la mezz'ora insieme con Silvio Orvieto per il nostro Caffè Scorretto, quindi un commento ironico, irriverente sull'attualità e poi una scusa un po' per stare insieme. E poi nell'arco delle mattinate con Vittoria ascolteremo anche poi l'intervista con Giacomo Lariccia per raccontare un po' del suo nuovo brano, ma questo insomma lo vedremo domani. Il tutto per dire, e tanti mi chiedono: Vittoria, ma tu quando sei in onda? Io sono in onda una volta alle mattine con Vittoria, poi è arrivato anche lunedì e il venerdì pomeriggio, quindi il lunedì e il venerdì mi trovate in diretta dalle 15 alle 18, il resto della settimana dalle 10 alle 13. Noi continuiamo con una delle novità di questo mese, sia perché è uscita adesso, anzi del mese precedente, perché siamo già arrivati a ottobre, e sia per il titolo, quindi settembre, Bambole di Pezza.

Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Sainte-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873.

La nostra Gaia stupenda con la sua bossa nostra in questo buon pomeriggio e torniamo a parlare di furti, perché mi sembra veramente che tutto ciò abbia dell'incredibile. Sì, avete capito bene, torniamo in Francia per un altro furto. Non bastava il furto al Louvre, adesso è stata rubata anche la copertina di un libro realizzato niente po' di meno che da Salvatore Dalì. No, che poi voglio dire, non era proprio un libro normale, con una copertina normale. Perché la copertina, come dire, forse non bastavano due persone per sollevarla, perché comunque pesa 150 kg. Tutto ciò è successo nella notte tra domenica e lunedì, ma io veramente non ci posso credere. Era conservato al Centro d'Arte Contemporanea in una cittadina francese, insomma una copertina, vuol dire, tema perché pesa così tanto, perché banalmente è fatta di bronzo con decorazioni d'oro, pietre preziose, conchiglie, 150 kg. Tiè, voilà. Ma in realtà l'opera intera, perché solo la copertina pesa 150 kg, ma l'opera totale ne pesa 210. Questo libro doveva essere complesso da leggere, ma chi vuole leggere il libro dell'Apocalisse? Questo è il titolo. Fu realizzato alla fine degli anni 50, si ispira al testo di Giovanni ed è illustrato su grandi fogli di pergamena da importanti artisti del Novecento. Poi in realtà questo libro ha una storia un po' travagliata, perché comunque negli anni 60 c'è stato un periodo in cui questo libro a un certo punto non si trovava più e qualcuno l'aveva perduto. Come si fa a perdere un libro di quella portata? Eppure è successo questo, che ad un certo punto, appunto negli anni 70, non si trovava più. Poi fortunatamente è stato recuperato, la Svizzera a quel punto se n'è fatta carico, se n'è preoccupata e infine è stato venduto agli acquirenti giapponesi, poi ha fatto un altro giro ed è arrivato fino alla Francia e insomma, comunque, scherzando e ridendo, è valutato per 2 milioni di franchi, 300.000 euro, risultando quindi in quel momento, quando è stato valutato, uno dei libri più costosi al mondo adesso. Ma quelli che si sono portati via il libro lo hanno fatto per, non lo so, per spirito di collezionismo, per l'oro, per il valore. Signore, il secondo furto in Francia, importante. Va bene, io ve l'ho detto, quindi chiudete bene tutto, mi raccomando. Cambiamo argomento, dai, adesso andiamo con Marco Mengoni. Io ti aspetto.

Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Allora, da settimana scorsa che parliamo un po' di country e cose di questo genere, allora ditemi se secondo voi questa di Kane, Embarqué ma belle, è un po' country.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 7 ottobre, filetto di salmone Coho 8,95 la libra, carne di manzo macinata magra 5,75 la libra, pomodori a grappolo 1,95 la libra, mirtilli rossi, confezione da 340 grammi 1,45, lamponi, confezione da 170 grammi 2,45, gamberetti cotti, marca Irresistible 340 grammi 7,95 e tanti altri speciali in tutti i reparti.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Che bella la mattina quando mi sveglia il sole. La prima sveglia è con Italianissimo, le più belle canzoni di sempre con Roberto Rantucci. Ma buttarvi giù dal letto ci pensano Silvio Orvieto e Ivan Ristelli con Il Risveglio. Tanto buon umore e informazione. E poi ci sono io, alle mattine con Vittoria Zorfini. Scopriamo insieme le novità del momento e poi vi porto con me agli

Accompagnarvi a casa invece ci pensa lei, Ivana Bombardieri, con il suo buon pomeriggio. 3 ore di musica e interviste per tenervi sempre aggiornati durante il vostro rientro a casa. Se FMV 1280, sempre con te, anche in podcast.

E vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie Sonia, Benedetto per la tecnica e la compagnia. Noi ci sentiamo domani sempre alle 10 sulle onde di CFMV 1280 e noi come sempre ci salutiamo con una bella canzone. Oggi abbiamo pensato di salutarci con un bel Baglioni d'annata, ragazzi, un brano stupendo. Solo, noi ci vediamo domani. Un saluto da Vittoria Zorfini, ciao.